0: di Karl Czerny avete ascoltato Andante e Polacca in Mi maggiore per corno e pianoforte opera postuma. Barry Tuckwell, corno. Daniel Blumenthal, pianoforte.
1: Franz Schubert, sonatina numero 1, D384. Trascrizione di Eric Belloc per arpeggione, chitarra terzina e arciliuto. Allegro molto. Andante. Allegro vivace. Ensemble l'amoroso. Guido Balestracci, arpeggione e direttore.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sonatina numero 1 di 384 nella trascrizione di Eric Belloc per arpeggione, chitarra terzina e arcilioto. Ensemble L'Amoroso. Guido Balestracci, arpeggione e direttore. Nino Rota. Improvviso in re minore per violino e pianoforte. Vladislava Luchenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte.

Di Nino Rota abbiamo ascoltato l'improvviso in re minore per violino e pianoforte. Vladislava Luchenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte. Orlando di Lasso. Vidi Calumnias, mottetto a sei voci. Cappella Amsterdam. Daniel Reus, direttore.

Di Orlando di Lasso abbiamo ascoltato Vidi Calumnias, Mottetto a sei voci, Cappella Amsterdam, Daniel Reus, direttore. John Cage, sonata seconda per pianoforte preparato. Jean-Pierre Dupuis, pianoforte.

0: di John Cage abbiamo ascoltato la sonata seconda per pianoforte preparato. Jean-Pierre Dupuis, pianoforte.
1: Claude Debussy, Gullivox Cakewalk, numero 6 da Children's Corner. Pianista Zoltán Kocsis.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Gullivox Cakewalk, numero 6 da Children's Corner. Pianista Zoltan Kocsis.
1: Bartolomé de Selma in Sala Verde. Canzon a due bassi. Il ricercar continuo. Giulia Genini, Dulciana. Alessandro Palmeri, violoncello. Michele Pasotti, Tiorba.

0: Di Bartolomé de Selma y Salaverde abbiamo ascoltato Canzon a due bassi. Il ricercar continuo. Giulia Genini, Dulciana. Alessandro Palmeri, violoncello. Michele Pasotti, Tiorba.
1: Henri Dumont. Super Flumina Babylonis. Mottetto a due cori con strumenti. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Herrewege.

di Henri Dumont avete ascoltato Super Flumina Babylonis, mottetto a due cori con strumenti. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Herrewege.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Trio numero 1 in re minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 63. Schweizer Klavier Trio, Angela Golubieva, violino, Sebastian Singer, violoncello, Martin Lukas Staub, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Arnoncourt.
1: Claude Debussy, Les Martyrs de Saint-Sébastien. Frammenti sinfonici dalle musiche di scena per il mistero drammatico. La Cour de Lys, Danse extatique finale du premier acte. La Passion, Les Bons Pasteurs. London Symphony Orchestra, diretta da Pierre Montaut.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Les Martyrs de Saint-Sébastien, frammenti sinfonici dalle musiche di scena per il mistero drammatico. London Symphony Orchestra, diretta da Pierre Montaut.
1: Richard Strauss, Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Ouverture, atto primo, Jourdain il borghese. Minuetto, Il maestro di scherma, entrata e danza dei sarti. Minuetto di Lully. Corrente, entrata di Cleonte, da Lully. Preludio, atto secondo, intermezzo del conte Dorante e della marchesa Dorimene. Il pranzo, musica da tavola e danza degli sguatteri. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di Richard Strauss avete ascoltato Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer, ispirato all'omonimo racconto di Leone Tolstoi. Adagio commoto. Commoto. Commoto, vivo, andante, tempo primo. Commoto, adagio maestoso. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuksova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.

0: di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuchsova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto numero 2 in La minore opera 13. Adagio allegro vivace, adagio non lento. Intermezzo, allegretto commoto, allegro di molto. Presto, adagio non lento. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini. Wendy Champney, viola. Stefan Görner, violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo trasmesso il quartetto numero 2 in La minore, opera 13. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini, Wendy Champney, viola, Stefan Görner, violoncello.
1: Gheorghi Ligeti, concerto per violino del 1992. Vivacissimo luminoso. Aria, Ochetus, coral, andante con moto. Intermezzo, presto fluido. Passacaglia, lento intenso. Appassionato, agitato molto. Violino Frank Peter Zimmermann. Asco Schönberg Ensemble, diretto da Reinbert Deleuve.

0: programm la din live hier un quei curada Sarah Frenner. Sie gest hier un quei Gabriela Frontul, l'argument la storia scrim per la din. Al Mikrofon vos saluta Martina Rier, la per tecnica cura Maximilian Hauser. Un quei il di la bandiera ladina, na data storica d'un simbol che le corde la battaglia sfatas dai ladins per ue a Sidarch. Ma mo forc una question da vierta, Roman Claranes diste plu.
1: Sen scomincia diat la Union di Ladins cun ace in la ota Leo Demetz, sa stanta rappresentants de dotes les cinvalades ladinas in cera al sella, in contesto in il giude frara por proteste. La ragion principale de la protesta è in la ota che Ladins ne nia nius nomina del Trattat de Peste Saint Germain e al ne tie nia nius reconesciu il d'art de autodeterminazion. De casta occasion nasce la bandiera ladina, ce che simbol de orante de unité di Ladins por sua terra. Na bandiera dai tre curusht, l'ambiente da munt, il vert di Pra e di Bosch, il blanc di Craps de Dolomia, ce mo curis de la Nai, il brum del Cil da Inxuda. In jane l'inxu passe 106 ain dalla nascida della bandiera ladina, trup samudeda in la ota, mo i Ladins e tres ce mo despartis a livello amministrativo e politic e al nenia in lung la medema sconanza e medemi d'arch. Nia ce mo schlarida nenia anche la question della regolamentazione a livello regionale, la doranza e l'esposizione della bandiera ladina sono i fabbricati pubblici. L'assessore regionale per le minoranze linguistiche Luca Guglielmi ha lasciato che la giunta regionale e il laur da laurea fora una regolamentazione clara della bandiera ladina che resiste dan man dan la fin dell'anno.
0: A curvare i carabinieri già da droga e da zaura due persone. Dopo controllo il tangle findlena e ciò ne faccio sulla strada di Jauvs, cognos reporta Jasmin Ferdic.
2: I carabinieri da Borneca de Dant trai persone abbinate sono la botta cialda che anche resge con l'auto sotto influsso d'alcol e ha tutta la patente. Il caso è più posoca ai carabinieri pro un di avvisa d'usmos ore in valore di 1,48 promille del sangue. Una persona nuda da Dant ci dica la sarfode da colaure pro i controi. Segnale l'incegno di persone a causa di adoranza personale di drogas. Ten quartiera Corvara alle sforze l'ordine dona perquisizione a casa abbinetto giudot grande. Marijuana e 3,44 grammi di hashish. Per una seconda persona residente a Burnic, ai carabinieri sabine 1,30 grammi di hashish. La droga è nuda sequestrata. Trattando la prima fin di lede, ma demai il sura per ogni fatto di più controlli sulle strade di Jus. I carabinieri da Corvara attingono 61 mesi controlli il ogni fatto per 20 motors. Il chiedere di chi controlli il ogni fatto 8 traufungus, scrive i carabinieri in comunicato. Dando a tutti che non è niente il limite di velocità, ma in ciò di che non sorpasse o la che non è concedu.
0: In occasione della segra della frazione Saint-Forgian, la Cianacei unita a una riunione di quella che l'Uni presenta la visione nuova del Comitato a ciò di frazione. Audion Valentina Ridolfi.
3: Il presidente del comitato di gestione Rinaldo De Berto l'ha chiamato i capi fec della frazione de Cianacei per ragionare del mudamento del statuto che si volesse mettere in essere. E se tratta di passare da un comitato ASUC a un comitato che si arvesinea di più ai principi della legge nazionale numero 168 del 2017. L'obiettivo è l'aermaura autonomia della gestione e sparagnare tempo e soldi. Adesso i comitati di gestione della frazione per legge i congegirdo a iter burocratics di comuns. Sommea che sia una doppia amministrazione pubblica, la frazione ha un po' l'ennent giuridic a mezz, anter public e privat. A spiegare il mudamento de sala Cianacei in stadi l'era il presidente dell'associazione ASUC Trentines, Robert Brugger. Le da carbonare fuori in fiem e ic le stati prumes a mettere in essere che smudamento, già un domanache che mudate il concreto.
4: Che cambia sicuramente un coinvolgimento maggiore da parte di chi abita nel paese, quindi dei vicini. Ci sarà un coinvolgimento attraverso un organo aggiuntivo che è l'assemblea, con tutti i capi famiglia ovviamente. In più questo comporta anche tutta una serie di facilitazioni dal punto di vista burocratico, quindi migliorerebbe sicuramente la gestione e sarebbe anche più diretta e più a vantaggio dei, proprio delle persone che abitano a Cianacei, quindi dei vicini.
3: Ai capi fec de Cianacei venirà a manare una lettera e podrà manerite se osservazioni e dopo venirà chiamata una radunanza con la presentazione del statuto NEF. Su un 120 ASUC del Trentin, l'interessamento al mudamento del statuto da mande altra frazione della Val de Non e la Val de Sole, de fassa le pruma Cianacei che girà all'itazione che stuton che sta a Pontin, ande grein l'urieres per la frazione, su un chest sentione il capo frazione Rinaldo De Bertol.

0: Saint Florian de l'any passat, Saint Florian d'adès no són, fa diversi projectes, ma intanto già andando a mano al comune, cioè che il comune li do che il metta a posto l'acquedotto e che ha su il center di Cianacei, già andate un bel contributo. Ho comprato azioni della SIC per i sentadins, dopo ho due grandi progetti, che uno è quello di mettere a posto la strada del Col della Pela, ha un gran valore, rua sui 350.000 euro, e dopo si andò che si facevano un piede in accesa che ho anch'io a Cianacei, si facevano un garage che le ince per sapere che 200.000 euro di Ulies.
1: A un domanà Encia de Bertol e il valore della frazione Anter passà e presente.
0: Dicono nota l'era lì a quel che era il bosco e il pesco, e quindi se sia se torna la legna e se faceva e se sia con la vacce. E lì anche le mingole chiaramente le muda perché l'economia l'è cambiata. Però sul terreno della frazione, sul ben comune della frazione, le sue mue di strutture e di attività che servono per il turismo, perché se non potesse agire in Ant, ma soprattutto la frazione, la vera di gestire al bosco e mantenere l'ambiente con che era da essere mantenuto.
1: Così dal capo frazione di Cianacei, Rinaldo De Bertol, incontri di frazione Stefassa ai 6 des de me, le ence e rinnovamento di comitati di Penia, Gries e Pozza.
2: In il Consiglio del Comune di Chastel ha già arrivato positivo alla proposta da regolamento del traffico sul giù di Frara. Alla dopo il foglietto dell'omitten a Lombolta Cristina Palank. Dite che le c'è moda sclarinva alcune questioni tecniche, ma che le debo già da regolamento del traffico in generale sui giù di Lombitas. Avisa da sclarinva c'è mo che c'è fan passe por passe senza limitazioni, ciò che per esempio la residenza, l'orange, fornidus ed altre categorie. La sperimentazione della regolamentazione des matmanca jalton sono il giù di Frara, per non sbagliare fuori l'anno che va in c'è di ste.
3: A Bulzangil in cui dame stiuni presentare la stagione nuova della Fondazione Haydn, Matteo Taibon fa per noi sul post.
4: Descorri de Boriada, che è il motto della stagione 2026-2027 della Fondazione Haydn de Balzani Trant, che ci ha zurück con soddisfazione alla stagione che ha un buon risonde pubblico. Se non si trova un gennante, André Comploi ha soprattutto la direzione artistica ad interim, la piccola parte del programma è ad Angmandes Cosbeutz, la gran parte del programma è frutto di Solaur e di sue impostazioni.
5: Per ciò che riguarda la stagione dell'opera, è l'idea bello atlere, non è due titoli, ma non è quattro. Per ciò che riguarda la stagione sinfonica, è un po' di due da fa, e da lo ha cioè da ti denedel un po' una sua visione intera, perché c'è o si fanno un percorso musicale, per poi per l'invio da niente c'è a tutta la stagione, niente ma ci che viene fatta a Balzani a Trond, ma in c'è fuori per le regioni.
4: In c'è André Comploi, direttore artistico della Fondazione Haydn, qua dit in c'è che c'è presentata la stagione nel mio sommerit, ma le merite di tutte e di tutti che così impegnano la Fondazione Haydn. André Comploi, chier qualità e varietà, con un equilibrio dentro le periodi di svalia della storia della musica.
5: Yang c'è da avere un bel muscidot d'antar la tradizione e innovazione in l'er gran repertorio dei compositori conosciuti, importanti, ma lo ince val toc che magari hanno niente mal di. I saben ince compositurias, i compositurs nös, e saben c'è da mantenere un rapporto con la contemporaneità.
4: Al sarà un programma con de più debuts, con artisti giovani, desco artisti e artisti bello conosciuti sulla tutta il mondo.
5: Da me fare l'era importante da dem più, come diciamo, da dem una sua visione dal panorama internazionale. Gli erano direttori della Taglia, ma anche chi sgrani in non sesco Ivor Bolton o Ingo Metzmacher, come per le premia di Nicola Luisotti. Mo in cede giovane che una Shira Samuel Shrek che buona monta più ci conosce e io un mix di scandegesta tra giovani e manco giovani per aggiungere una qualità più alta possibile.
4: L'orchestra e le chœur della Fondazione Haydn a André Comploidit. L'orchestra accompagna in celes opere che vengono fatte a Balzang, con tradizionalmente rincicotante pubblico da nostre svalades e a Trond. Le opere ne vanno per un cerco, per la stagione sinfonica in dire va l'orchestra in ce da anni in cabello tra la periferia, d'antarata rince a Urtigei.
5: Artigei, per esempio, da lui le salve, non ne posso neanche portare vigna al repertorio, cioè che le salve, dando tutta la paladina a sue dimensioni, ma un dei concerti concreti che hanno fissato a Artigei sarà porté da Sang-wook Kim, qui è un pianista in direttore d'orchestra. Da lui sarà l'orchestra che suonerà io e do al pubblico per avere l'air, quindi per le clavier. Per me l'air è importante da idea c'è un gran valore, un valore alto, a ciò che noi portiamo fuori dai bazzani. E sono laureati per distegna, per l'angice da Gian Fascia e Doniade e Samen in Città Valbadia.
4: Ne sa dit André Comploi, direttore artistico della Fondazione Haydn.
3: La scuola si è l'ambiente narcomand forse in te, scomancia divas contro il sprec di risorse da sa fe pensedò. Incince il progetto Share, Wear, Care, parti forni incisa fosti diadel da unì del planet. Na scomancia diva matuda gica stena al Lyceum d'Artcademia d'Ortigiai della Gruppa per l'Ambiente, audion Vera Ploner.
6: È un progetto che noi realizziamo già da qualche anno e noi raccogliamo i vestiti degli alunni e poi li esponiamo e loro possono prendere quello che gli piace e portarselo a casa senza dover pagare niente, e, diciamo, riciclando vestiti che magari altri avrebbero buttato via.
3: Sculeia sporta si guant e sa tolpea ci che d'autri a porta. Un concetto sample che desceu dalla creatività e che ha una fazione positiva sul taquin in ciasull'ambient. Coordinavano l'attività della gruppa dall'insegnante Grete Piccolruaz.
7: Ai vivka spreibt papizek de belange tokakisch guanch i ist da dann iam kordima magari dan vintani sind da do belava totsek ke tsake abel saura ma zang musi dik tlo je dut an altra mentalità i ki jauni sa ange ke jet sek important
3: la gruppa per l'ambianza d'antang dut land scola ju kun duni sort des kumancha divas kun kalas kan wol fe pense do sun questions ka dan fe kun la sostenibilità
7: che rung ora un yang per altre attività che da fare con questa tematica lasciano portare fuori le idee delle scuole e che le fuori più belle già che porta poi idee nuove.
3: Non c'è Sara Pasquali per la gruppa per l'ambiente.
8: Noi abbiamo un po' progetto, noi siamo ottimi che siamo in contatto in Tor Laures e noi siamo la terza, quarta e quinta che abbiamo un po' progetto.
3: In tang lande scola vanil matuagis comancia divas tuni sort.
8: L'an passant fat un verzong u lac crash plantas pa u lang fe na chesa priuciai.
7: L'an passant fa ons na blota idea que la scuola sa portait que uni clas già ta na planta que uni clas mu sa ti challenge tang lang.
3: Spiega Sara Pasquali e Grete Piccolruaz. Uni pitl contribut possa fela des Franza, se trop jud a pea. Just per cal se santen ce la scola stil duvier da deinant na cuscianza per tematicas ambientales.
7: Stra important a me ora a porte la lezione, però e manga con questa attività che van più da oggi ai giovani.
8: Noi siamo un gruppo di studenti a Uaia, da Giudè per la natura in Cile. Noi siamo un gruppo che va a nostri cicchi per mudè.
3: Adit Grete Piccolruaz e Sara Pasquali. In Cile passiamo al sport. La stagione di Sauté da Monzua just matumang e Alex Oberpacher è bella in forma. Ai due di meglio rovas gondo per la Sky Race de Matignins de Francia. Na gargeda che vespert la linja Merrell Skyrunner World Series longe 25 km con un livello di 1950 metri. Alex Oberpacher fa un tempo da 2 ore 24 minuti in 9 secondi e meuni battu dal francese Frédéric Tranchant 4 minuti più a svelte Oberpacher. Praleiles a Martina Comerlato argentel do dogegem plazzamant. Ai prim de meil stasla Valpolicella na garageda da Sauté de 21 km u lac Luca Clara di Gardaina Runners argentel terzo post, con un tam finel da Naura undes minuci 30 secunds. Nando Clara e Rova 3:94. Alla matu Naura 57 minuci 55 secunds. La Lia Gardaina Runners la corda che uni merdi dalla seta saira vanil tani allenamans perché che vuol miuresi tecnica da Sauté con l'allenador Diego Sopelsa del Champ del Sport Molinda Coi. Man odleta la prevision stil temp, la Valle des Ladinas je sota la facion d'un rajon de pression bassa, che porta da l'erc massas d'aria tumia. Il temp je per calme il segur che stis, non ci se presenta al cielo a snibla e doms di postlen c'è tu mempo de pluia. La temperatura son coi da maranda 30 degree si la San Martin, 8 de selva, chal di pluciaut non ira lunguinia plu. Non c'è dis che vangmos ram fecond con condizions mel seguras, Il notizier fin a tlo, dai studi di Rai Ladinia, va saluta Maximilian Hauser alla per tecnica e Martina Rier al microfon, in antem bel domsti e sang in antem bon scutessu con Ladinia live.
9: Ladinia live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
10: Alle en gnade. In schömmat mangels storias e in schöse lascia conduci picci de mons de morveia, o lac troppe possibile o lac desiders davanta realtà e fina mai tirs e plantas s'adabai. Bel bundomis di aduci adutes e ben news a cash program del domarana che ti dedicun in que un liber de storias. Gabriela Frontul se da je belle da ani cung la traduzion dles contias di Friedrich Grimm til ladin e zani dang mang la settima publicazion. Gabriela in cucilo cung me por nes conte de so proiet e nia ma de cash, ben juda son le zonas drai ladinia.
11: Bun dia dutch, cascuta se. I sunt dar contenta da podai presente c settim liber. Ci dic c'tes storias puri picci an a gran importanza e ti dai da crash.
10: Gabriela, de questa occasione della presentazione di questa pubblicazione che ricordo è 14 de ma chilo a Balzan, vanno il niema a salde di giunga la presentazione di questa pubblicazione noia, mo alle ince dan man na tua mostra dal titolo La Sinfonia del Quadrat e del Chartl. C'è per questo momento di vita per te o l'actoris Adum con due forme di erce un po' d'insce.
11: E alle momenti più particolari, ci dico che il quadrat e il certel hanno una simbolica che dà sotto e il libro ha da fare in con la mostra, le val un sviluppo che diventa turon di questo momento.
10: E sono un po' di cash che è libero, che è un chilo, dan man. Ci sono per le scontie che io dungo, di cash libero, che è un di Friedrich Grimm, ma sono le zone dan man, sono un po' di ding.
11: C'è settim libero il piccione Blancia e Rosa Köcena, che magari conosciuta questa storia, e poi Giant la Fortuna ince, e poi c'è mo la Bisca Blancia, che magari di cui conosci proprio, tan bun. E alle queste storie ti fai dar bun ai mitungs, e la dinga tutta una sua bellezza e una sua forza, e perché le tutte val d'altre, c'è alzva incontrata ince per la dinga.
10: Il pascondo te, le storie di Friedrich Grimm tres sono attuali, per ci creverda il messaggio che arzo de, ma anche pure i personaggi, il contenuto simbolico che va in dante, che può dar stert queste storie?
11: E sono queste storie e tres fora attuali, arzegnude, contate, in dante, da una generazione all'altra, da cento di anni, arzese trasmette contenuti che spirituali, emozionali e intellettuali, e alle questa morale dar alta che se fece in ant, se fece tru, il ben, il bun, il valk che mi tunza d'ora, alle casfit vini storia, o la che il bun e il ben vengono portati in ant, e il mal vengono batte, e alla fine vini storia la giustizia al sodert post. In schöne Weigung der Hänsel und Gretel oder Kalela Stria Krüvatel Füg und mit uns Adora Kasch und Pitschanei Blanche Rosa Köcena und Gschritz Bergel Klafinada la Laurs die dann Kolb und Almör. In schöne Justitia che va d'agna.
10: Ci smüdel pa, secondo te, Gabriela, schon conta na storia o schon li dant na storia? E ci funziona pa i designs ten liber por pici mitungs?
11: Alle in schö, ki mitungs Chara avisa con chi edli dar clairs e per cal adorung de sans che si des per la storia in che che dais che sta realtà per ci cal in monstrine che mit uns in conas paniertan e per cal adorix des chi de sans e chi de sans a in che compito de mostre els emozions chi personaggi a chi personaggi che la finada dar champli e dal bon cœur e che ha paura e che ha dubbi e che si sente mal sicuro e che immaginante che c'è avventura e che i personaggi tiraite imitungs la storia e ai vapare alla fine e si ai stasen più che i eroi che le eroines, no? E per cal al che illustrazione dar importanza, una grande importanza.
10: Ricordung in stil liber che das fora sagne in stil saters editions as de tödenjara in illustre celpa por te importante da trasmate tres tüde sains
11: e alle cash che i designs mas la scheller alla fantasia di mitunsinche e ja la scheccere je tutti designs dan dar bon psicologo per mitunst de sta minka che ha conosciu kan che ha studiert la fora nauta e kasm chara je vini illustrazions chalava ban per mitunst e al dijin che valota valiade kasta kilo i mitunst adora chamon illustration kilo magari chamon design e in scheinant sun sinia da sora da fa ist das ein See.
10: Prozess da interessant, ist der Charles sein der Vers, zurück, kann das im Tümang, ci ja, de ci svilup, as pa tu fat schuk traduturi e schuk artista te ki jain.
11: E, samban, a zinje dutel tamp, fes un svilup artistico, kal meint nü, kal edvente plurisir, al edvente inch plurisir traslate la ding pur me, e ja de Giovanni Michi i dizionari, o la chi potres cere dos, poi na compagna, poi Daria Valentin, cam cara gelt la finada, dut la ding, e ale caslingaz tan belle, tan sterk, che ti dà a queste storie un'altra valore, perché le lingazze la pro. E una compagna mi ha domandato che le lingazze ti piace più da baie. E spero tutto spontaneamente in un bagno tanto gonote, tanto troppo, e dite la ding, perché è bellissimo la ding che adora quando hai sentito per queste storie. E che mi tunz alda che la ding da pici in se e in se il valdater.
10: Na ricazza che un po' ti depara in se più pici tres castas storias di Fredes Grimm che undang mangsa in se pur la ding giulang al Gabriela Frontul che les traslataia te la ding e ricordum la presentazione del libro noi è 14 de mat Lichthof sul Obstplatz a Balsang sulla Plaza dell'Ordura dalle Sias da Sara duce samman darbeling via ci può passare spte la giant de bil che in viung samban ite a questa presentazione.
11: E al vantam più un event, perché un musical pro una gran mostra, l'editor Andreas von Mörl de Weger, de pur snu vain con i libri, e spo Hilda e Paul Schuen vain con chitarra, con la zia armonica e con oculele a fa la musica, poi l'ince Marcello Fera con la vidora, che sa da ste del bild la musica, e spo un naturalmente in un buffet, e spo naturalmente questa mostra, o la chi son dar con tanta la gente può baie la sura, può sin con te con l'ert, perché la finada giunginante tutta d'un per il buon e ha già fatto tutti gli aiuti per fare questa mostra e per presentare questi quadri che ha due forme d'exemple, il quadrato e il cerchio, vale 28 ron e in confortes strapagiant vanno a questa erta e a baie la sura a dum che dica als tirasse dal gris del vignide caladurum.
10: Un bel moment in contada, ince te casto occasion a 14 de mat, Lichthof recordung, en occasion de la presentazione di libri, secondit il ince casta mostra da podai udai che ispo e resta ai lo fina e des set de ma, sinfonia del quadrat e del chartel, posso pin spiegare il significato di queste due forme, di tua art e il suo valore simbolico?
11: È l'ex quadrat, che in più qualcuno da fa vignide, che da strand valuta, con chi spitz, all'inizio so ripetere che vignide sono c'erede genante, valuta il più lisire, valuta il più ri. E il certel che ha la simbolica dell'infinito, dell'universo, che le calche tira su, perché senza cache sono già buoni genanti. E il certel che kan po di il suradel kan certel alle nabratche simbolik per il certel lascia for al mal e protegge al bun all'an centro la sin podun stress sin contendo straite o la calvain fora dit il bun e si incontels personas e ti kunt casta simbolica spo alle dutch che la capas particale pacal kun da fa tres tres fora.
10: E dar bella sti spieghe cash di pitch di keder no del quadrat con cal che sono dutch confrontavi in idee e cash chartel che sa da in nastabilite in itamets dar bel cash da simbolica alle kedri in dar espressivs da trip coru you know du un later senza at restaling wit por dutch os da nie da lerke 14 mat licht hof ispo che gnagna de laurel kal de fine de set podais passe e udai la mostra. E con ci materiali, Gabriella Aspa, tu l'aurei per realizzare le tue opere e calipa il trucco creativo che ti fai per rovespo a un prodotto artistico o che ti dici, ecco, sai il rove per me?
11: È un po' un trucco che va in dai fuori. E comincio un quadro e poi là in là e poi vagliate le sire che attira ciò che ginante e pigment bicurus che li ha adum con pinder e samban all'entro che smoidaite fora e ja ben titu ince per la gente poi scapim più da mi i quadri che magari luminus zu redel sind lena colma o aria ega terra o nauta ince il vulcano di Stromboli che ha fatto. E in scenant valuta in che valma inspire Van Gogh spala im tut lunga in cher clajant capas de bleu e ich sper ka sitzen dialogo perché kin til certel del sons a larga fora de chartli e per cal speri che valt mia erd post comunique cuiatri.
10: Una cioccolata d'anfora con l'artista, insegnante, traduttore e referente Uma e La, Gabriella Frontul, con chi lo conosce, me la ste di Giumma in ment una frase che era m'ha detto, era detto tanto di più che ho detto mia erz o de mie storie che ha traslate, e l'inciderà al se fora valdata, perché l'ert più ria e proprio cara da trasso i mitungs. Gabriella, ci sei secondo te le cose più basilari e importanti che mi tungs e mi tungs adora da crescere con buoni valori?
11: E alle l'erte pluria, savon bagn, sanga mi tungs, se calè. Mi son cresce, con chi mi tungs, mi son cresce para. Per cal, vini idee, il da cerè d'ester de jampu, per il buon e per il bagn, da vai il coraggio, de genant con dit cash de tini fora mit uns savunk und da itini fora valiade e de goder de se caie di la se crash se senza massa limiti naturalmente reit bujain de limiti per senti al sigu mo ti de in sta forza de la vita de dittel bel un intron.
10: Che è un bel messaggio, Giulian, a Gabriella Frontul, tutto il buon inante e troppa li grazia con tue passions.
11: Giulian, a te, Sara, e Giulian, a dici che ascolti se, te podai dei inante questo messaggio.
10: E ricordiamo l'appuntamento ai 14 di ma, il Lichthof, il Obstplatz, numero 22, a Balzan. Oste l'erc, e baldi a pizzi tol in scel occasion da ves invie indo por mezzo al radio la ding in schnut de truppes e les noeles e l'intrateniment che ves pitung la pro. Da Sara Frenner intant il più bel domis de

Quartet Letterar. Cater critics de letteratura de la Dinia Sincunta pur Bayer de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.

0: Na buonasera dai studios della Rai de Bulsang, di Ruth Bernardi. Nuot in occhio un quartet letterer, forum de discussion. Per usne plu alla menuda, un conden liber letterer, saluti not lo pramete studio, Ingrid Rungalier, d'Urtijai, che sta Bulsang e Urtijai. La Laura Truppani, l'Uffizio Questions Linguistiques della Provincia, e in quei scrittura Liedia. Matteo Taibon è la Plid Mareo, e giornalista della Rai Ladinia a Bulsang. Roland Vera d'Urtijai, sta a Prsnon e Urtijai, il Vorintendant della Scholz Ladines, de Gredaina e de Badia, e in quei scrittura Liede. Io sono Ruth Bernardi d'Urtijai, ma stiat loses. Io laure coque professionista liedia per la letteratura. Ma unjong sang al lieber. Danke Matteo Taibon vom Band de Tschung lieber o un schnut de Tschung pez de Theater ke rujnerong ve la chance coque dusanza schute su un toc ora del pez per fur lang.
1: Quantis mai voltis e par quantis mai questions e par quantis mai bris, novino dita la nostra razon. E disin la veritat, la nostra buona idea, la nostra opinion, e la vin sempre vuda, in quei tims beas. Adesso sinca, perdus, andunas, senza una gota di speranza romai. Ma ognun di noatris alla di disi la sua idea. Scomencia tu, Bastian de Iacus.
2: Sì. La mia idea, paesanza, sapesse. Di sciampata al bosco. Ducius, omis e femminis e frus. Conducio in emai, li robis che si può importarsi da voi. Il bosco è immenso e pens. Là son bus, du là che nessun al posto satani. Stin platas ladrenti, finché il turno sei di passare.
3: E dopo? Intanto, col team che mi resta, se si possa salvare. I Charles. Hanno passi pal bosco, dove a portare con le mans, robis e frus. Intanto il turco al passa e a roba ne mai edut. Al brucia tutto, al distrus tutto, hanno lascia un fil di erba. Così, senza casa, né nuia, e l'un viervi sin, morì di fan e di freit. Ah no, sacramento! Mi hai morì subito se chi sta la volontà dal Signore.
4: Questa è una scena fuori dal Toc de Teatro I Turks dal Friul di Pier Paolo Pasolini. È una scena o la che è una discussione ci fa da un tan gran prigo valg o champè in altri di sta ste. È una decisione esistenziale come è in tutta questa situazione ha la contrapposizione di idee di Svalie, un po' di Weltanschauungen di Svalie, di concerti di mondo di Svalie. Pier Paolo Pasolini ha vissuto dal 1942 fino al gennaio del 1950 tal Friul. I Turks tal Friul è un toc che ha scritto per Furlan, tal Furlan de Cesarse, di cada lage. Te ungen at, è scritto de ma del 1944, der tang la seconda vera, trattevene la l'invasion dai Turks tal Friul l'an 1499, con morci e devastazione. Nepoca della storia borta, con la parallela all'invasione todescia di Chiains, della seconda vera. Questo de teatro è romagnodio di cassetta. Pasolini ha scritto un amico che può essere la mia, se la mia cosa che ha scritto per Furlan, giace in un cassetto e vi giacerà non so per quanto tempo, in suo Pasolini del 45, e la prima rappresentazione è stata veramente dal 1976 a Onesia, la Fenice, el stenche, la Fenice ha l'idea di mettere a giù questa rappresentazione. La stessa rappresentazione dal cadre di azioni di solidarietà per le tremorozze dal Friul, queste ai 6 di ma dal 1976, domani la visa 50 anni. E questa solidarietà per le Friul è il rappresentato questo stock di teatro con musica di Luigi Nono che aiuta un buon aperto a perdere anche la Fenice va da giù da lui alle note mette sia e per Furlan a Onesia e poi c'è una linea di date rappresentazioni di tutta l'Italia in città Jain dal 77 dall'86 in città dal 95 la quale c'è più di 80 rappresentazioni dell'Italia con un buon risultato. Le test baia di devastazione la ota del 76, la prima linea de rappresentazione è una gran commozione d'antar le public cu a audu la devastazione del Tremoroz. E le regisseur conta ten video che ci ha fatto su YouTube che alea la gente con le lacrime tagliate e al public e se son paladina e giobleri qua in c'è la commozione che ha lacrime tagliate e ame su Mettermann de Bradley dea che è una situazione tan emozionante. E le toc è un toc emozionante con una drammaturgia più lere elementare e che spaiarunze c'è mo.
0: Di là, Matteo, sì. Nut je si pona žič sum palkung specie z jedes, kak je in repudun reši. In l'ultimo jede motl 2019 i l'interessanten je, ke la prima edizion o a Pier Paolo Pasolini skrit doj versions proza, praticamente tri dialogs, ma c'è una version te versli i kel ai pona dal do monjede angefat te versli Ivan Grico. I calmo savo anche interessante, già che me le curdo anche che il pezzo di teatro di Morlang che fa anche niente un pezzo di teatro che non ci incanta e poi dal dò che non ci tanta un versi, ma niente tutto il testo. Roland, vera c'è un'impressione che ti ha fatto a te a scutare su o a leggere il pezzo di teatro?
5: Ma una grande impressione, già che dimostra la qualità letteraria e drammaturgica che slasciano che rappresentate l'ingaz di Mandranza c'è che c'è un'infomonia tanto l'era e mi sapendo che anche la costruzione belau un po' di stile antico coral di, porta pro a creare questa atmosfera o che la regione un rappresentante un personaggio che è il popolo e che è ben po' significativo e mostra bel via di virs di Pasolini più tert di si opres filmiche d'antal dut e là che anche abbinong questa sorta di espressionismo di giun scialdi simbolistic scialdi senti
0: Ingrid Rungaldir
6: io mi ha fatto sauri a Liezor mi di scute su Gila Mirc il più interessant, ma sa tut ci chienta urvia e tut ci che tocca la propria spets, pensan che Pasolini o primo 22 anni canche la scri e canche a fa la prima rappresentazione vol bel mort ti anni stanta, al nanianca più vivo che la rappresentazione de si pets, che può essere una forma nianca tan importante, più per la già cantante, il puffa troppo ad altre cose che scrittori, registi, incinanti. Ma questa cosa mi sembra interessante. Senza me anche stentam, più colpato del pezzo a ruite di questo che io sempre dico che io lì da quei posti purio, ma senza la tematica e tutto, anche diciamo questa casualità povestra, no? El che l'ha scritto nel 1944, che anche i nazisti fanno un riferimento a questa invasione turca, e anche pensando da ora il pezzo bello c'è che belau è che c'è che no? La morte di Sifra, anche la morte di Gsmeni, na figura che la ite e che un po' bello pensè sì, che la sabella ho sentito, c'è che un presentimento e sì, questa cosa ma sapo interessante ma più li gian tutto in teoria già che il pezzo per sé al manco per me non è tanto sauri il friulan
0: e a pensè che anche Claudio dan ora la morte si fra, ma pona la versione del libro che io è del 95 di Andreina Ciceri e lo dice che non è sicuro che alla momento le pro che la perd che gli è morto geschmut dopo il savoir che si fra fa morte, ma che il passano sa neanche a tangita, già che qualche geschmeni con chi già un va a combattere un pedagogia prima o gitto il bosco pas ne abangit tena prima version perché lì rata che quella fa a scur bel dant che meni va a combattere per avanti il mazzà interessante mi sa anche a lì che il famon personaggio de plus il pezzo e che fosse stata la morte. Ma che l'ha notato ora con quel personaggio, già che l'ha potuto tutto il pezzo un po' presente.
4: E è un tocco che ricorda più la sacra rappresentazione, o di una forma artistica dell'età medievale, ma poter andare grana la contrarreforma. Ha questo tocco che le prego con sua politica morale, ha le persone religiose, ha le persone che contro la religione, che non ha nessuna fiducia di quel Dio, che si lascia se, che blasfema, non blasfema, e spadatri, che dice, ma le litanie che vengono dette sono attrezzate da orazioni, e questo in città, le scene che veramente suggestive, sono le popolo, la popolazione di Cesarse, che dice la litania, e da lunch aldo un lecor salvare dai turks, no? con la musica, con le ritmazioni di Luigi Nono. Che c'è un verso teatro moderno, dell'altro verso del Derancu, dell'altro verso è disco una tragedia antica, corale, disco Aisilos, non disco Euripides, disco Aisilos, diciamo, no? E in c'è il teatro religioso che lascia sui fostus, no? Perché ha un tocco del particolare, no? Emozionante, in c'è sentimentale, c'è un punto in c'è, è un sentimentalismo, leite, ma è una bella unità di tutti i tocchi, è bella unità, perché gli orati che la morte di meni si è in prima casta, leite.
0: Scur.
6: Il interessante è che non c'è una grande azione o grande cosa che succede, ma tanto al dut che sta discussione sta tra la gente e la sconfuria che chi storks che porta it, no? Dentro la gente discussione non sono più le ideologie che è una contro l'altra e che mi sa che c'è scelta attuale, lì d'ancora è anche se penso alla vera che è la contrapposizione della gente che non è niente una e che si stritta dall'altra dan a una occupazione da d'oraca o dan a un pericolo da ora di ca, diciamo così.
0: Attualmente sapevo anche da sempre il fatto che 100 anni dal 1400 al 1500 tre ore che combatte dentro questa Repubblica d'Unia contro l'impero ottoman fa 100 anni e just a jacke per i mersi la strada del commercio. E poi non mi sembra tu mai anche la passaggio in lo de Hormuz che combatte. Praticamente la storia non si muda mai, il succede fuori non mi demo, che ma ben da botto qua.
5: E mi sento ne conto che quel fu il tempo di Soliman il Grand e quel fu just si gran plan de Giatoit Vienna, no? I temps de Carlo Quinto, no? E perché il belausch che na pert de na vira mondiela che si rendono os nia cont d'antar gli ottomans e d'antar l'imper i unierge, no? Perché li ban vaira l'analogia sconga di d'anque fu da sangue unitra tratta ska, già che savon che unierge fa una politica doppia da una pert marciadoi sotto banco coi turks e dall'altra parte mi sono separati, no, perché univi anche due da parte di Habsburg con una certa sfidanza.
0: Poi anche il rodol di Giauni, che mi sembra anche interessante, che i vedi che i più tanti giorni aprire, facciamo su una liegia, poi un fatto che vota, che l'unirà su questa piccola liegia, che io può morire a casa, poi c'è la plotta di mermolo, la che scrisse, ma i Giauni che dice no, Gschmenica va a toi già un idiotri luce e va a combattere e bestemmia, anche questa parola della bestemmia e stercia che la può anche in un la recoiuta di Pierpaolo Pasolini, la recoiuta di si poesia alla fine in proprio in un bestemmia.
4: E alle questa giudici Weltanschauung, questo terminus technicus oramai todesc e che io porrei le toc da la commemorazione quella che Ligia a Cesarse. Non c'è altro titolo di questo contesto di Sotomp. Interessante le toc di che all'anno fatto deboriata dal piccolo teatro della città di Udine con il teatro La Fenice, la Ligia di San Lorenzo, secolarizzata, con musica di Luigi Nono, che è un buon aperto a perde, ma durante che Ligia, a spoco, tanto in più tardi, dal 84, Nono mette giù il suo gran Prometeo, la sua gran opera zonza scena. Che lo dico tlo, che stock de teatro di Tux al Friur rion schwitte la storia della cultura mondiale a questa moda, no? Il bel è che alle nu accettete tutta la taglia, che stock por Furlan, alle nu accettate, alle nu fatte d'ergonoti, alle nu d'era un gran successo, alle nu al bingo de son veramente in la crie. E por questo è un toc por me tan positif, e anche la fatte di scurit son sulle ceneri, sulle cendere dal tremoroz.
0: Interessante in la fin, già che il ha proprio tauto una leggenda che va contata che gli è qualche miracolo. Qualche miracolo che va su quanto e raula su stup e tira e turx si spiegge e non si toppa ne più in moccia e praticamente al prima gioia.
5: E cage puliam con la sacra rappresentazione, no? Già che savon che il miracolo, no? Che gli è testimonia storicamente, no? Ma alla fine della fine il cocco un pezzo na moralistica medievale di bell'aurità, no? E perché gli è un pezzo scialdi particolare, no? Già che da una parte al carattere del dramma antico, dall'altra parte al proprio questa moralità medievale, no? E con un certo rampin che va in la storia contemporanea, no? Che savon che il folk temp della operazionszone Adriatische Küstenland, la che tu colpro anche il Friul, no?
4: Il Frede Pasolini è giù a combattere per partisans, e poi noi copè, ma noi copè non è da nazist, ma dai jugoslavs, dai partisans di Tito.
6: Io mi fanno pensare su che funzione o che parte che lei ha, che spesso gli due ieri scavandanti, Lucia Loma di Fredes e na Anuta. Mi sapeva sempre che lei ha una parte di traduzione, una di poco importante per dritto, che passa ne anche di spesso, già che la va per di Turk, si tenta di passa o la che lei ne ha con niente di la società o non fa più neanche cittadina, sono fa niente con rodul e neanche da me ora ti anni 40 un gran pezzo c'è poi alles me questa funzione c'è di tradizionale c'è da vai festire de duel de stemmei de rappresentare l'amore de l'uomo il va ben bente che spets ma mi perdil niente c'è de nuovo c'è de particolare tlo, de che svirs
0: Elio, just l'uomo che sta Lucia Colus che la va passuato per c'è ora o là che che già un io e poi vai la chi van zurück e con schmut mort e scongiure a questa Madonna e la io te cal temp cocca la
6: il sfava. Sì, no, va ben.
4: Allein c'è la religiosità che viene d'andare di tutte le sere su questa sottomissione cattolica che d'andare di tutte le sere su questo che ci va ben in c'è più la realtà sociale in c'è molto chi ha in tagli anni 40 in c'è molto tal Friul e su cui c'è aperto la Oma de Pasolini qui in c'è de questo verso più l'era tradizionale sempre, no?
0: A me mi sembra anche interessante che all'autore ha tanto l'importanza il sacro, il sacrel, ma dall'altra parte da son contro la istituzione lì, già che la tua parte mi sembra
5: stessa. Cage tipic di Pasolini che va in un ambiente cattolico, no? E just si elaborazione de gschfat che vam pura dal dort la operas pensong al vanille al dort de San Matteo no in Chinant u lacke liegsta ulentade dissacration ma un po il background sia la formation de fin cattolica che je pul personnage interessant
4: no sape dan da sagna tanta intratenge le poesie de Pasolini te in quartet letterar incite che poesie dal Pasolini John el treisen dolle element religius sulla dlige les champanes la messa in sunant che le treisen do present kus element de sua letteratura dal Pasolini John
6: i ke spezial pun geschrik enkel vor schall die John mo no klo poestrange mo dut si da unidangel si carriera letteraria
0: Si el ne durava nia que el sacrel o el religiós unís a banalizar o simplificar, que el ne durava nia, que em sap un bel traç de si escrit i de si literatura.
5: Que la langa s'hal de contestar la cultura contemporània de si escrit i corsari, o la clataquia verament la banalització, no? Del materialisme consumístic, ja que el fundamentalment cremot qui valores schwankt na interpretation marxista i dal dor de finger nachgegangt po vel pert no
0: eh interessant sa che va casarsa apostel gia chalek sta plotta de miarmul u la clie scrit propri le suke qui sturk si unit la version turca del 1499 i panang 1529 ie ange cala data le su la che la ie ange unida de pantora i per cal sang mo songs me bel plan sto jo e la chance coûte sou manje de un pitel toc ou la que au di reis kak i ja un id lo que va sou i bestamia i no vol ni me mo chetel bosch i no chetel lo capria ma i vol crede a dom lo chi ja un id lo de do chi lo en taurita i ja combattre contra i turcs
1: la me idea è come la vostra suan colus suan gambilin Io sono vecchio, ma se fosse in cemota al flor della gioventù.
2: E mi capisci, Mattia? E mi capisci, par Dio? Altri che prea, altri che chantale tani.
1: Bastard, finiscila di blestemar, signor.
2: Blestemar? Ah, fradi, tu non ti has mai pensato che vuol dire che si vive? Va, va a domandargli al signor, tu. Blestemar, sì. Ecco se calè il bibi che ne ha dato. Morì, crepà, bagnarsi dal sangue cristiano. E se ne hai a sovrat preà, sudà sacramentà per tutto il tempo della nostra puora gioventù. Se altro degno tu, fradi, tu, viv con me, giovi. Martir con me. Di nuovo non resterà nulla. Una morte spaurosa, sangue sigus, e dopo, nuia, zeit, zeit a pre al buch del signor!
1: Veni, veni!
2: Zeit a pre al buch del signor, sì? Io? No. E vuoi morire di besoulenza senza di lui? Ma sa che sia di morire, e vuoi morire come un ombre? E no come un di quei gardelinski che è copato stasera a me fra di misio.
1: Sì, infatti! E non sai neanche io come chi ste rinca ascoltati. Ma finiscila di bestemà! Se ti has la tua idea, parla in nome di Cristo!
0: Ehi, con cash, va nos tamp bellino a piz. In quei jungs, Rusnadel Piz de Theater, i Turks dal Friul de Pier Paolo Pasolini, del 1944 metus un palc, del 1970 sies, l'andel gran terremot del Friul. Il quartet letterer, Ingrid Rungalier, Matteo Taibon, Roland Vera e Ruth Bernardi. Ringrazio de cuor per vos interesse. Anna Saudi, Elijah de Bang.

0: E qui si ha davvero l'impressione di un tempo sospeso, letteralmente, in questa Rêverie di Claude Debussy, interpretata da Francesca Cesaretti in questo disco che si intitola per l'appunto Le Temps Suspendu e che è stato pubblicato da poco, pochissimo, da Emma Vinci. Francesca Cesaretti, lei nel concepire il disegno, no? di questo disco, sì, accosta brani di autori molto conosciuti, come la Gnossien di Satie e poi anche la Gymnopédie di numero 1, sempre di Satie, ad autori invece meno frequentati come Jean Alain, Olivier Messiaen relativamente con Les Sons Impalpables du Rêve, Robert Casadus, Poulenc, e poi si arriva ad un certo punto a Cécile Chaminade, forse l'unica compositrice no, di questo disco. Ecco, come è approdata alla scrittura di Cécile Chaminade, in particolare da questa meditazione che è diciamo il luogo della meditazione, è proprio il luogo in cui si smarrisce, no? Una scansione temporale legata alla realtà e si precipita oppure si approda a un tempo invece puramente interiore.
1: Esatto, allora la ricerca è stata molto lunga in realtà, quindi è durata un po' di anni perché appunto da brani molto noti, come dicevamo prima, sono arrivata ad autori molto meno affrontati e ho scoperto proprio per ultima Cécile Chaminade, che poi forse non è neanche così sconosciuta rispetto ad altri che abbiamo detto, però alla mia conoscenza non era ancora arrivata e ho trovato il Nocturne e la Méditation, che erano due brani particolarmente indicati per questa situazione, per questo album. Tra l'altro la Méditation non ha una connotazione come possiamo intendere noi meditativa nel senso orientale, ormai quasi tutti hanno bisogno di fare meditazione attualmente, la società non è esattamente quella connotazione lì, ma è un brano che piace molto anche a chi l'ascolta perché dà una grande sensazione di apertura attraverso quei arpeggi molto lati e quindi questa apertura rispecchia molto la fiducia che questa figura di compositrice mi ha dato studiando la sua vita così tanto battagliera contro le difficoltà che ha avuto per essere una musicista a inizio Novecento, dove addirittura neanche il padre voleva che percorresse questa strada, e nonostante tutto è riuscita a essere una donna di grande successo. Quindi mi piace lasciare anche questo spazio a una donna che può dare un messaggio di fiducia.
0: Non c'è dubbio, lei è vissuta tra il 1857 e il 1944, quindi una vita lunga, e questa meditazione viene dalle romances sans parole, che evocano anche altri raccolte, insomma, più celebri, sì, scritte proprio negli ultimi anni dell'Ottocento. Bene, ascoltiamo, direi, Francesca, questa Méditation, opera 76, numero 6, da Romance sans parole di Cécile Chaminade, sempre Francesca Cesaretti al pianoforte.

0: Spero che uno di questi concerti del silenzio sia vicino e prossimo per poter condividere questa esperienza anche con lei. A presto.
1: Assolutamente.
0: Buona
1: Grazie
0: serata.
1: mille.
0: Buona
1: Buona
0: serata.
1: serata.
0: A presto.

Ed è davvero questa la rappresentazione sonora del concetto di tempo fermo, stabile, immobile, l'heure immobile di Florent Schmitt, opera 27 numero 1, il brano che chiude il disco inciso da Francesca Cesaretti, inciso e concepito dalla pianista riminese, che si intitola Le temps suspendu. E a proposito di sinestesie, di profumi, ora non odoreremo soltanto tanto le fragranze della lavanda che Francesca Cesaretti sparge nei suoi concerti, ma cercheremo di comprendere, di capire, di percepire il profumo dell'iris, perché Monica D'Onofrio ci accompagna adesso nella visita del Giardino dell'Iris, che è aperto fino al 20 di maggio a Firenze in piazzale Michelangelo. È una visita che Monica ha compiuto insieme a Vincenzo Corti, che è il presidente della Società Italiana dell'Iris.

oggi in evidente competizione con i miei colleghi che si occupano della trasmissione Le Meraviglie, propongo agli ascoltatori di Radio 3 Suite a mia volta una meraviglia, perché durante un soggiorno fiorentino ho l'occasione di visitare

0: Il giardino degli Iris, che non so quanti degli ascoltatori di Radio 3 Suite conoscono, ma che è veramente una realtà unica a livello mondiale, è un posto straordinario che cercheremo di raccontarvi. Si trova praticamente a Piazzale Michelangelo a Firenze. Oggi siamo in una giornata di sole, è il 30 di aprile. Questo giardino è aperto dal 25 di aprile fino al 20 maggio, che è il periodo della massima fioritura di questo fiore, ed è un giardino, diciamo, monotematico da questo punto di vista. Anche questa è una rarità. Esistono ovviamente giardini delle rose forse più frequenti in Italia e in altri paesi. Ecco, noi abbiamo l'opportunità di visitare questo luogo con Vincenzo Corti, che è presidente della Società Italiana degli Iris e uno dei responsabili di questo luogo. Intanto, grazie di accompagnare me e gli ascoltatori di Radio 3 Suite in questa visita, ma dobbiamo iniziare a sgombrare il terreno da un sacco di equivoci, perché intanto per noi Firenze è la città del Giglio, il famoso Giglio di Firenze, e appena entrati qui scopriamo che in realtà questo famoso Giglio di Firenze è un iris. Poi scopriamo che l'iris è femmina, e anche questo non è così evidente, perché tutti noi, molti di noi lo declinavano al maschile, e poi tante altre cose. Allora, intanto parliamo di questo luogo, che è un luogo che è stato inaugurato con questa funzione alla fine degli anni 50 ed è nato da un concorso di cui parleremo. Ma intanto descriviamolo, perché è un luogo anche da un punto di vista proprio di conformazione particolare, con salite e discese, un luogo collinare, anche con alberi che fanno parte, insomma, del panorama toscano, molti ulivi e molti altri. Ecco, Vincenzo Corti, intanto il luogo.
1: Il luogo siamo alla destra del piazzale di Michelangelo, la terrazza panoramica più importante della città su cui si vede tutto quello che è il centro storico. Noi abbiamo la fortuna di poter usufruire anche noi di questo panorama bellissimo. Il giardino dell'Iris praticamente si svolge tutto sulle pendici dal piazzale Michelangelo fino nella parte bassa, quasi all'inizio di quello che è il centro storico della città. Nasce negli anni 50 per la volontà di due appassionate ibridatrici che scelsero Firenze come luogo ideale per indire questo concorso internazionale che volevano realizzare, in quanto c'è sempre stato un legame molto forte fra Firenze e questo fiore, l'Iris. Già in epoca medievale, nel 1200, quando Firenze era ancora repubblica, divenne subito l'emblema della città. E quindi piano piano riuscirono a realizzare questo giardino proprio in funzione di questo concorso internazionale che tuttora è in atto e viene svolto tutti gli anni, creando un giardino che potesse essere considerato un giardino agreste, cioè che rispecchiava un po' quello che è il piano urbanistico del 1800, del paesaggista che creò tutti questi viali intorno alle colline di Firenze, che era l'architetto Poggi, che pensava di realizzare un qualche cosa che unisse quello che era la città alla campagna. E questo giardino quindi è costruito con questo concetto di rispettare il contesto, quindi siamo immersi negli ulivi, vecchi ulivi secolari di un'abbazia che è l'abbazia di San Miniato al Monte, che è più sopra, e con muretti a secco, piccoli sentieri in selciato, in pietra serena, che creano fra di loro tante piccole aiole su cui appunto vengono coltivati e tenuti come collezioni permanenti queste iris.
0: Ora poi avremo modo di parlare più nel dettaglio del concorso e di molte altre cose, ma intanto Vincenzo Corti ci descriva l'iris, che fiore è proprio da un punto di vista botanico, e poi perché questa confusione col giglio?
1: L'iris è un'iridacea. Nel mondo ci sono circa 300 specie di iridacee. Diciamo il più comune, il più utilizzato, è l'iris barbata. Per l'aspetto estetico, come si cura all'interno di questo giardino. È formato da 6 petali, sono 3 a sorgenti che noi chiamiamo vessilli e 3 ricadenti che noi chiamiamo ali. All'interno di queste sei petali, va bene, c'è poi dopo, in alcuni ci sono le barbe, che sono dei punti di, diciamo, di attrazione per i pronubi o meno. La differenza e il motivo di questa confusione fra il concetto di giglio e di iris nasce dai fini, diciamo, più scientifici, più botanici, dal fatto che l'iris c'ha un l'ovario, quindi dove sarebbe il frutto, dove cioè vengono tenuti e mantenuti i semi, è sotto questi sei petali, per cui si definisce ovario infero. Il giglio invece ce l'ha supero, cioè ce l'ha all'interno. Questa è una grande distinzione, e anche quando si vede, per esempio, anche nel gonfalone della città di Firenze, si vede bene, proprio rappresentato bene, il ringrossamento, diciamo, che è sotto il fiore. Questa è la grande distinzione.
0: Nel gonfalone di Firenze un iris rosso su campo bianco non era così all'altezza di Dante, in cui i colori erano invertiti, iris bianco su fondo rosso, ma in realtà in natura e neanche attraverso le ibridazioni questo iris rosso esiste.
1: Sì, allora, diciamo, in origine tutta la Valle dell'Arno era piena di queste iris, che però erano bianche, erano un bianco un po' grigio, ma erano tutte bianche, ed era una specie ben definita, proprio che è stata identificata come iris florentina, da cui appunto la città prese l'emblema. Quindi nei primi anni di Firenze Repubblica, diciamo, lo stemma della città era questo iris bianco su fondo rosso. Poi nel 1266, con la guerra fra Guelfi e Ghibellini, quella narrata, citata da Dante, la Divina Commedia, con la vittoria dei Guelfi fu una specie di un cambiamento epocale, no? Anche Dante stesso fu mandato in esilio, come tanti altri che erano della fazione contraria, e quindi fu invertito i colori, e quindi il fiore diventò rosso su fondo bianco, come è tutt'oggi. In realtà questo iris rosso non esiste, perché ci sono dei pigmenti particolari che geneticamente l'iris non si riesce a ottenere, per cui siamo ancora oggi alla ricerca di questo colore rosso vivo che però ancora per ora non c'è.
0: Ecco, un'ultima domanda di carattere storico. Lei ha detto che quindi nel 200 era assolutamente attestato qui l'iris, ma la storia dell'iris è più antica, è anche documentata in civiltà molto lontane.
1: Allora, intanto è una pianta che origina dal Medio Oriente, come dalla Persia, come tante altre piante che ormai sono endemiche qui da noi, però è citato già al tempo degli Egizi, col faraone Tutmosis, che a quell'epoca già in certi papiri viene descritto questa pianta, da cui già allora avevano scoperto queste proprietà medicamentose e utili per la cosmesi. Poi in seguito i greci lo stesso, ci sono diversi tratti, a parte la dea Iride, no? La dea Iris, messaggera degli dèi, che portava i messaggi positivi, principalmente positivi, e tutte le volte che scendeva dall'Olimpo si formava questo arcobaleno. In epoca micenea lo stesso, nel palazzo di Cnosso c'è un bellissimo raffigurazione del principe dei Gigli, e in epoca etrusca in alcune urne funerarie c'è rappresentato. Per non parlare in epoca romana, lo stesso Plinio il Vecchio parla in Storia Natura Alis di un commercio di importazione dalla Cilicia, dalla Pannonia, di questa pianta per la profumeria. Quindi è una pianta che nasce tanto tempo fa, diciamo, e quindi c'è sempre stato questo affinamento fra l'uomo e l'iris.

0: Vincenzo Corti prima parlava di due importanti ibridatrici. In questo momento ci ha raggiunto Marta Specht, che è la figlia di una di queste famose ibridatrici. Facciamo i nomi di entrambe: Flaminia Specht, che appunto era sua madre, e Nita Stross Radicati. Ecco, qual è la sua storia di famiglia in questo contesto? Insomma, non è da tutti essere figlia di un'ibridatrice.
1: Sì, la mia mamma fa parte di quel gruppo di signore, che alcune italiane, un'americana, che sono note come le signore dell'Iris, perché sono state le prime ibridatrici in Italia, tra cui Mary Senni, che nasce americana ma sposò il conte Senni a Roma, e Nita Stross Radicati, che era senese, la mia mamma, che era una fiorentino-casentinese, Eva Mameli Calvino, la mamma di Italo Calvino, Gina Sgaravatti. Insomma, c'era stata una serie di signore molto interessate a questa idea di ibridare, cioè l'uomo interviene sul fiore facendo un po' quello che normalmente fanno gli insetti e le api, soltanto facendolo a sommo studio, quindi cercando di creare qualcosa di nuovo e di migliore, sia come aspetto che come profumo eventualmente. E quindi piano piano nel tempo ci sono ibridatori anche nell'Ottocento, insomma non è una cosa solo del Novecento, e naturalmente continua ora. Ed è molto interessante vedere anche qui al giardino come si evolve la forma del fiore, l'aspetto della pianta che prende vigore, proprio perché si cerca di creare non solo un fiore più bello, ma anche una pianta più resistente e più solida, che è una delle prerogative del concorso, è appunto mandare avanti una pianta da giardino resistente e bella con il fiore più bello possibile.
0: E c'è qualcuno in particolare di fiori che è legato alla figura di sua madre?
1: Sì, la mia mamma ha creato, in particolare mi viene in mente un iris rosso che si chiama Chianti, che naturalmente, appunto, come diceva il presidente Vincenzo Corti, non è rosso come una parte della bandiera d'Italia, per intendersi, è un rosso vino, infatti si chiama Chianti. E il mio babbo, una cosa che divertente che posso raccontare, è che il mio babbo, che era un americano, George Specht, venuto qua con la Seconda Guerra Mondiale, non sapeva nulla di piante, un disastro, però si mise in competizione con mia madre e disse: vabbè, allora se la Flaminia prende questi premi, provo anch'io. E la cosa molto divertente, a cui mia madre fece buon viso a cattivo gioco, fu che la mia mamma ha vinto tanti premi, ma mai il primo. E il mio babbo, che appunto nasce avvocato, che non sapeva nulla di fiori, si è provato, e non so come possa essere successo, ma il dato di fatto è che il primo premio con un

0: dire che sotto sotto credo che un pochino di rabbia gliel'ha fatta.
1: Vincenzo Corti, prima di iniziare poi proprio a muoverci nel giardino, in questo momento noi siamo un po' alla fine di un percorso, siamo davanti a un laghetto, però sentiamo il vento perché oggi è una giornata piena di sole ma anche ventosa e anche ci sentiamo bambini perché questo giardino è evidentemente anche frequentato da scolaresche e questa è una buona cosa. Approfondiamo un po' il tema del concorso, questo concorso internazionale che è stato indetto nel 54 e che è un concorso annuale, ora siamo alla vigilia, diciamo, perché a maggio ci sarà la proclamazione dei vincitori e mentre proprio ci aggiravamo per il giardino abbiamo visto in una di queste aiole una signora munita di cappello ma soprattutto di taccuino e di schede che evidentemente stava prendendo appunti, non so se una giurata o comunque qualcuno che stava preparando il concorso. Ecco, qualche parola in più sul concorso.
2: Allora, sì, come si diceva prima, Giardino nasce in funzione di questo concorso internazionale e noi in genere dal primo concorso, quindi del 54, si usa bandirlo 3 anni prima. Quindi 3 anni prima ci inviano in maniera anonima questi rizomi che noi coltiviamo per 3 anni di seguito. Il terzo anno si invita una giuria internazionale composta da 5 o 7 membri che esaminano la pianta, come diceva prima Marta Specht, nella sua complessità. Il primo premio, è un fiorino d'oro. La premiazione viene fatta in Palazzo Vecchio perché proprio per via di questa comunione che c'è come rappresentanza di questo fiore per la città di Firenze e poi ci sono altri diversi premi, quindi c'è il miglior rosso, come si diceva prima, ci sono il fiore più profumato, i vari colori, i vari portamenti, c'è una decina di premi che fanno parte di tutta una valutazione complessiva di quello che è la pianta. Il concorso poi in seguito, una volta terminato, rimane per un paio d'anni ancora all'interno, così com'è all'interno del giardino, poi viene smontato nel giardino viene creata una zona dove viene formata una collezione permanente delle piante più rappresentative. Ed ecco perché questo giardino piano piano negli anni si è sempre formato, è sempre aumentato con queste collezioni permanenti, uniche, perché si può dire. Non c'è un altro orto botanico monogenerico come il nostro che abbia una caratteristica simile dove si può ancora andare a valutare certi ibridi, certe piante, certe specie nella sua complessità e così insieme riunite tra loro.
1: Ma a quante varietà ammonta oggi, più o meno?
2: Ma più o meno diciamo superano le 5.000. Le 5.000 varietà una diversa dall'altra. Tanto che questo posto viene considerato la banca del germoplasma del genere Iris nel mondo. Negli anni 60, visto la sua importanza, ricevemmo anche una donazione importante di iris acquatiche giapponesi e quindi fu creato per questo laghetto che vediamo qui davanti a noi, dove c'è mantenuta ancora una collezione importante di iris sensata e di iris pseudacorus, vari ibridi e varie specie, che vanno a far capire tutto quello che è un po' il concetto delle iridacee nel suo complesso, che si passa quindi da piante col rizoma, come si parlava prima, a piante bulbacee, oppure piante che vogliono un terreno molto, molto asciutto, oppure che possono vivere benissimo addirittura nell'acqua.

0: Adesso io le proporrei di muoverci e di fermarci, perché naturalmente non possiamo fare un percorso esaustivo, però ci faccia fermare di fronte a qualcosa di particolare e di curioso. Ecco, intanto forse mentre ci muoviamo un'altra cosa, perché è anche un fiore, io naturalmente le mie domande sono tutte da persona non addetta ai lavori. Lei ha parlato di rizoma, immagino che i nostri ascoltatori sappiano di cosa si tratta, però iris anche questi acquatici per esempio per me sono stati una scoperta. Ci sono anche di dimensioni molto diverse, molto alti, nani, e poi soprattutto una cosa che non abbiamo ancora detto: l'iris può essere anche un fiore molto profumato dal quale si traggono delle essenze anche per la cosmetica, da sempre.
1: Sì, quindi diciamo le iridacee, quindi le iris in senso lato, sono circa 300 specie. Ci sono grosse diciamo distinzioni, possono essere questa del rizoma, che è un fusto modificato che cammina sul terreno, è un tubero, va bene, oppure può essere un bulbo. L'esempio più tipico potrebbe essere una cipolla, quindi rotondo, completamente diverso, che ha tutto un altro portamento. Come pure ci possono essere con la barba quei piccoli sistemi di attrazione per i pronubi, oppure senza, oppure può essere adatto in ambienti completamente aridi. Ci sono le arillis, che vivono addirittura nel deserto. Ci sono queste iris barbate che possono vivere benissimo in questi terreni collinari molto asciutti, come pure, appunto, come si diceva prima, piante invece che possono vivere in un ambiente umido o addirittura nell'acqua, come una ninfea, ecco, che è la pianta più tipica, no? Quindi grande assortimento.
0: Va bene, allora muoviamoci ora. Vincenzo Corti, allora la prima sosta in questo nostro percorso nel quale stiamo ripercorrendo il giardino lo facciamo di fronte al settore che porta la data 2025. Allora, se anche io prima l'avevo un po' sollecitato a fare ma lei naturalmente si è sottratto a fare delle scommesse rispetto al vincitore di quest'anno, però possiamo dire qual è stato il vincitore proclamato l'anno scorso, ed è una iris rosa
1: bellissima, è qui davanti a noi, ancora nel composto diciamo di quelle che sono stati i concorrenti dello scorso anno, che in questo momento c'ha una fioritura spettacolare, perché c'ha questi rami che portano tutti questi fiori che proprio in questi giorni sono tutti esplosi e sono bellissimi, ed è di un colore rosa cipria bellissimo.
0: Vincenzo Corti, ora percorriamo questo che voi chiamate il vialetto delle specie, cosa ci mostra?
1: Allora sì, negli anni questo orto botanico si è impreziosito di tante donazioni mandate da enti, da altri orti botanici europei o anche americani. Tra l'altro abbiamo delle specie rare o in via di estinzione che le abbiamo tutte riunite in questo vialetto che ora si percorre, ed è interessante vedere, a parte i tempi di fioritura che sono diversi fra di loro, per cui alcune sono già sfiorite, alcune sono ancora in boccio rispetto a tutto quello che è la fioritura del giardino, ma è la cosa interessante vedere proprio anche il portamento della pianta stessa. Per esempio qui c'è un iris alba savi che ormai ha fiorito, però al tempo stesso c'è un iris germanica qui con questo bel viola, questo bicolore un po' particolare. E questo proprio per far vedere la biodiversità, quello che è in realtà, quello che questa pianta riesce a dimostrare, come riesce a modificarsi nei vari areali, nei vari contesti. Questo per esempio qui davanti abbiamo un iris marsica, che è un iris che è stato trovato proprio in Abruzzo ed è una specie endemica nostra italiana. Come può vedere è piccolina, anche la foglia è piccola, molto più raccolta di quelle che sono le altre
0: iris. Di un colore
1: un bianco un po' strano. Ora in questo momento la fioritura è passata, per cui non si vede, e poi andando avanti vediamo delle iris spuria. che invece sono delle iris che non amano tanto la luce e stanno bene anche nella penombra, sono molto alte perché arrivano, come vede, all'altezza della vita. Queste sono bellissime perché sono in piena fioritura di questo blu, con queste macchioline gialle delle barbe, e sono fantastiche. Più avanti ancora troviamo per esempio l'iris pallida. Ecco, magari posso spendere due parole per quello che è l'iris pallida, che è una specie che a un certo punto nel mondo, diciamo, non estetico del fiore, ma il mondo economico della profumeria, ebbe un grande successo da quando fu sostituito a quello che era l'iris florentina, che era molto più lento, era molto meno generoso, faceva dei rizomi molto più piccoli di quello che fanno adesso le iris pallida. Le iris pallida sono utilizzate principalmente perché vengono coltivate a pieno campo per estrarre, per coltivare questo rizoma che dicevo prima, questo fusto che galleggia sul terreno, che una volta raccolto, sbucciato e tenuto 3 anni in un magazzino all'ombra, procede a un processo chimico interno per cui da un semplice legno che non ha nessun senso comincia a emettere questo profumo pazzesco che è appunto la base di tutte la profumeria. E questa è una cosa che, come dicevo all'inizio, fu scoperta in epoca addirittura egizia, e noi l'abbiamo sempre, noi umani l'abbiamo sempre considerata, e tutt'oggi è la base di tutta la profumeria mondiale. La cosa interessante è che questo polvere da cui si estrae questa sostanza, che è la base, quindi base alcolica, il burro, permette ai profumi, oltre al discorso del profumo, di rimanere sulla pelle umana, perché normalmente i profumi sono su base alcolica e sappiamo che l'alcol a 36-37 gradi evapora, quindi se io faccio creo un profumo che poi lo metto sulla mia pelle e dopo pochi minuti mi evapora. Ecco, all'interno di questa essenza c'è questo irone che permette di mantenere il profumo nonostante l'alcol evapori.
0: Allora, noi chiaramente staremo ore ad ascoltarla, ma non ne abbiamo purtroppo a disposizione, però io invito tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite, quelli che possono, la data purtroppo c'è una deadline che è il 20 maggio, ma è una deadline dovuta alla fioritura, però Vincenzo Corti, facciamo un'ultima osta, perché io ho sentito parlare di iris siberiana, questo veramente mi, tra le tante cose che non sapevo, mi ha fatto fare un sussulto, perché sicuramente questa associazione non mi veniva spontanea. Cos'è l'iris siberiana?
1: Sì, come si diceva prima, quindi ci sono tante specie di iris che si sono modificate a seconda dell'areale in cui vivono, e adesso andiamo a vedere una parte del giardino, questa aiola, dove ci sono queste piccole iris, piccoline, perché chiaramente è un fiore molto più piccolo di quelli comuni che conosciamo noi, e andiamo a vederlo.
0: Vincenzo Corti, ma mentre arriviamo alla Siberia ci fermiamo nei Carpazi, come mai?
1: questa è una aiola che abbiamo creato perché è una donazione della Facoltà di Orticoltura dell'Università di Bucarest in Romania, che facendo delle ricerche sui Carpazi trovarono qualche anno fa delle iris, delle specie di iris particolari indigene, e che ci hanno donato, e sono qui davanti a noi con questa fioritura bellissima. Sì, sembrano quasi delle orchidee, sono una cosa splendida.
0: E ora siamo in Siberia.
1: Queste sono iris sibirica, proprio appunto perché sono originarie della Siberia. Il fiore è identico, è sempre fatto alla stessa maniera, indubbiamente è molto più piccolo, c'ha questo blu intenso fantastico, sono leggerissimi, sono quasi etere, quasi la pianta sembra di quelle pitture giapponesi, no? su carta, ed è una pianta tra l'altro resistentissima. L'iris sibirica è una bulbosa, a differenza di quelle rizomatose di cui si parlava prima, quindi c'ha il bulbo tipo cipolla.
0: Quindi possono vivere anche a temperature molto più basse rispetto alle nostre?
1: Sì, possono vivere in areali veramente, veramente anche difficili, dove altre piante hanno difficoltà a sopravvivere. L'iris è una pianta che è molto poliedrica, che riesce ad adattarsi benissimo in tanti contesti.
0: Io la ringrazio, e come la ringraziano gli ascoltatori di Radio 3 Suite, ma Vincenzo Corti, ce l'ha un'iris preferita?
1: Non è tanto semplice a dirsi. Diciamo che mi piacciono i fiori un po' più piccoli di quelli che si stanno creando in questi ultimi anni. In questi ultimi anni si sta cercando il fiore sempre più grosso, sempre più grande, più vistoso. E invece a volte bisognerebbe avere un po' di armonia, no? Di dimensioni di tutto.

0: Ci congediamo dunque dal giardino dell'Iris, che fino al 20 maggio è aperto a Piazzale Michelangelo a Firenze, per la verità nel Podere dei Bastioni, che è uno dei lati appunto del grande Piazzale Michelangelo, dove si gode una delle viste più belle di Firenze, come certamente saprete. E Monica D'Onofrio ci ha accompagnato in questa visita insieme a Vincenzo Corti, presidente della Società Italiana dell'Iris. Il racconto è stato contrappuntato, l'avrete capito, da alcuni diciamo da una punteggiatura sonora e musicale scelta da Tiglio Fortunato, e avete sentito dei brani di una magnifica composizione di Jean Francais, si intitola L'Horloge des Flores, l'orologio dei fiori, che in sostanza è un concerto per oboe e orchestra divisa in 7 movimenti, e ognuno dei movimenti è dedicato ad un fiore e all'ora particolare in cui questo fiore sboccia: alle 3 le galant du jour, alle ore 5 del mattino il Cupidon Bleu, alle 10 la Cierge à Grand Fleur e via di seguito. E questo è stato ovviamente il contrappunto alla visita del Giardino dei Fiori. 22:53, quasi 54 qui dalle nostre parti. Abbiamo un po' di tempo, anche se non molto per la verità, meno di quanto vorrei, per sfogliare, per così dire, le pagine di una mostra, di fotografia che è aperta a Brescia al Museo di Santa Giulia fino al 23 agosto, quindi c'è un bel po' di tempo per poterla visitare, e ha un titolo che ci ha subito attratto: Bruce Gilden, A Closer Look, dedicata per l'appunto a un grande fotografo del nostro tempo, Bruce Gilden, nato nel 1946 e che è rappresentante di quella che si chiama, così in maniera un po' sbrigativa, forse la street photography, la fotografia di strada. Ho qui davanti a me il bellissimo catalogo della mostra, però chiediamo aiuto per decifrare la figura di Bruce Gilden a Dennis Curti, che è il curatore di questa mostra. Buonasera a lei, grazie per aver aspettato
1: buonasera
0: fino a
1: tutti.
0: Quest'ora tarda della notte.
1: Un piacere.
0: Grazie anche per
1: noi. Non c'è nessun problema.
0: Allora, ci aiuti un po' a disegnare un breve profilo di Bruce Gilden, perché questa etichetta, no, un po' di street photographer, forse gli sta un po' stretta, ma insomma è tanto per dargli una definizione di massima, no?
1: Sì, beh, intanto lui, Bruce Gilden, è un fotografo dell'agenzia Magnum, la sì, celebre agenzia fondata da Cartier-Bresson e Robert Capa nel 1947, quindi c'è tutta la grande tradizione del reportage internazionale. E proprio Bruce Gilden da giovanissimo si approccia alla fotografia e rimane folgorato da quello che si può definire un vero e proprio mantra di Robert Capa, il mitico fotografo del D-Day, certo, e di molte altre storie della nostra società. E il mantra è: se le tue fotografie non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino. E questa vicinanza deve essere una vicinanza fisica, ma anche una vicinanza, mi viene da dire, sentimentale. Ci devi essere vicino con la testa e con il cuore. E quindi lui inizia un racconto fotografico, prima nella città di New York, seguendo le orme di altri grandi fotografi, prima tra tutti Robert Frank, per poi passare appunto a Cartier-Bresson. E la street photography è la capacità di cogliere il respiro, l'odore e gli umori della città e dei suoi abitanti. Quindi la mostra parte con questo assunto, sì, della vicinanza. Lui si avvicina alle persone con un grand'angolo da una parte e con un flash dall'altra, perché non vuole escludere dalle sue inquadrature anche lo sfondo delle città.
0: Ho capito. Lei dice una cosa molto interessante nel saggio che introduce il catalogo, e cioè lei dice: per Gilden la fotografia di strada non è solo un genere, ma un atto di poesia visiva spontanea che nasce dall'imprevisto. Allora, l'imprevisto, la spontaneità, ciò significa che nella sua pratica di lavoro Gilden davvero, non so, me lo immagino che passeggia per le strade di New York con la sua macchina fotografica. Che cosa usava, tra l'altro, tra parentesi, che tipo di macchina usava all'inizio? Immagino
1: usavo una Leica, una 35 mm, ecco. Sì, con un grand'angolo, sì.
0: E che viene colto dalle facce, dai visi, dai corpi delle persone che lo circondano, per esempio nella Quinta Strada, ce ne sono, no? Alcune fotografie ambientate proprio nella Quinta Strada, e avvicina le persone, chiede loro se vogliono, possono essere fotografate, oppure le ruba le istantanee.
1: No, lui decisamente le ruba, non ecco. Chiede assolutamente permesso. Lui a un certo punto, in un'intervista che è diventata mitica, dice: io non ho etica addirittura, e quindi dice: io proprio sfondo quello spazio dell'intimità che la nostra fotografa italiana Letizia Battaglia definiva in uno spazio che è grande come un abbraccio, no? Ebbene, sì. Lui lo sfonda, lo supera, e Letizia Battaglia diceva: alla fine, quando superi questo spazio, puoi decidere di dare una carezza o un pugno. E siccome Bruce Gilden da giovane voleva fare il boxer, ecco. Li prendeva letteralmente a pugni, ecco. E quindi sfonda questo spazio dell'intimità, non chiede permesso, non chiede liberatorie, chiede soltanto di poter essere accettato per quello che è, perché lui è figlio di una famiglia, diciamo, disfunzionale, per usare un termine elegante, suo papà una sorta di gangster o di killer, e la mamma una prostituta tossicodipendente, quindi lui
0: che si suicida, appartiene, no? A un certo punto.
1: Sì, ahimè, sì. E purtroppo lui appartiene a quella tribù, e quindi per lui non è un problema andare in giro per le città di New York, per Brooklyn, perché tutti lo riconoscono, tutti lo accettano, e quindi lui riesce a fare quelle fotografie proprio per questo senso di riconoscibilità fortissimo che lui ha.
0: Certo.
1: E riesce ad anticipare le situazioni. Questa è la cosa forte, perché la street photography spesso si dedica alla sorpresa, all'inaspettato. Lui riesce addirittura ad anticiparlo. Questa è la grandezza di questo fotografo.
0: A proposito di pugilato e di boxeur, in realtà, sfogliando le pagine del catalogo, immagino anche la mostra, chi viene preso a pugni in qualche modo siamo noi, però. Cioè, ci si sente un po' presi a pugni da queste immagini, perché, beh, insomma, inutile negarlo, ma lui cerca l'anomalia, cerca la diversità, cerca anche il tratto estremo nelle persone. Non sono certo fotografie rassicuranti le sue, no? Rotonde, anzi,
1: sì, lui,
0: sono,
1: diciamo,
0: dure, immediate.
1: È verissimo quello che lei dice, cerca delle situazioni estreme, però posso dirle che lui è continuamente alla ricerca della sua famiglia, è continuamente alla ricerca dei suoi genitori, perché i suoi genitori da lì arrivano. Infatti, a un certo punto nella mostra c'è letteralmente un cambio totale di paradigma. Dal bianco e nero della street photography di cui abbiamo parlato si passa ad un colore, un colore fortissimo, colore molto saturo, dove lui racconta gli ultimi, racconta gli emarginati, racconta le persone che trova per strada e con le quali cerca di instaurare una relazione. Quindi non è più una foto scattata di soppiatto e scattata a sorpresa. Questa volta diventa una fotografia messa in posa. Lui chiede alle persone di guardare dentro l'obiettivo, e queste persone, accidenti, assomigliano a suo papà e a sua mamma.
0: Ecco. Questa è una dimensione che occorre conoscere, perché non è così evidente. Però lei
1: non
0: dice,
1: è così scontato.
0: No,
1: è vero.
0: Per niente. Adesso che lei me lo dice, mi si apre un mondo, perché non l'avevo compreso, onestamente, guardando queste foto. Beh, lei dice che lui non vuole escludere il contesto urbano, diciamo così, però difficilmente l'occhio viene attratto da ciò che sta oltre le figure umane, sfogliando le fotografie. Non so, c'è qui per esempio la fotografia Untitled, Coney Island, New York, ne cito una a caso perché sarebbero tantissime, abbiamo poco tempo, 1986, c'è una sorta di famiglia piuttosto disfunzionale anch'essa, almeno sembrerebbe così, in apparenza, no? Con
1: Quasi
0: una
1: tutte lo
0: madre,
1: sono.
0: ecco, con una
1: Sì.
0: madre con un passeggino, con delle braccia molto robuste, un padre, con dei baffi spioventi, con l'aria un po' truce, una bambina con gli occhi bassi, un'altra ragazzina adolescente che sembra sgranocchiare qualcosa, e poi una bambina in carrozzina che ha una strana espressione quasi, quasi urlante, quasi che chieda pietà, no? In un certo senso, è casuale naturalmente, però l'effetto è questo. Ecco, guardando questo non viene voglia di andare oltre queste figure.
1: No, non viene voglia di andare oltre, però per Bruce Gilden è fondamentale, come dire, delimitare il contesto. Il suo reportage, su Coney Island, diventa mitico. Lui entra a far parte dell'agenzia Magnum, con questo reportage. È un reportage che fa stortare gli occhi e i nervi a Cartier-Bresson,
0: Ecco.
1: che non era così convinto di voler accettare un membro così estremo come Bruce Gilde. Però proprio guardando quelle fotografie, che riescono a creare una nuova dipendenza dello sguardo tra la figura e lo sfondo. A un certo punto tu non capisci più se lo sfondo rimane tale o se diventa veramente soggetto e la figura diventa
0: Ho
1: qualche
0: capito.
1: cos'altro. Lui ha questa capacità di rimettere, di ribaltare gli equilibri, ed è questa la
0: Certo.
1: grande forza di Bruce Gilden. E questo lo fa proprio perché usa questa tecnica. Adesso non vorrei entrare troppo nel tecnicismo perché non ci capisce nessuno, ma è dell'open flash, cioè lui scatta una fotografia con un tempo di esposizione lungo e
0: Lungo.
1: poi fa scattare il
0: Il
1: flash,
0: flash,
1: e quindi il
0: certo.
1: flash immobilizza la figura, ma lo sfondo finalmente prende forma,
0: Ecco.
1: e questo è
0: È che
1: magnifico,
0: se,
1: altrimenti non si vedrebbe.
0: certo, poi ci lasciamo su questo, anche se poi i
1: Ma
0: ritratti
1: per carità.
0: di primo, primissimo piano delle fotografie a colori, no? Che sono praticamente tutti i primi piani, sono assolutamente spietate, cioè non nascondono nulla di questi volti, anzi ne mettono in evidenza le imperfezioni, le anomalie, le ferite, le bruttezze o le sublimi bellezze, non so, le bende sugli occhi, la fotografia tra le labbra oppure delle labbra strette con dei baffi, dei nasi storti, insomma non c'è proprio nessun nascondimento, nessun velamento, no, in questi ritratti.
1: Ma no, a un certo punto lui decide che non vuole più ascoltare gli odori e gli umori della città, ma vuole sentire davvero il sentimento delle persone. E quindi a queste persone si avvicina con quella grazia per cui esistono queste persone che sono completamente escluse, che sono lontane, e lui
0: Esatto.
1: finalmente ce le mostra.
0: Da
1: E
0: vicino,
1: esistono.
0: vicinissimo.
1: Esatto, è vicinissimo.
0: Bene.
1: Closer look,
0: Già,
1: esattamente questa cosa, il
0: esattamente
1: grande
0: questo.
1: insegnamento di Robert Capa.
0: Bene,
1: Sì. Grazie,
0: bene. Denis Curti, io la ringrazio tanto, mi scuso, ci scusiamo un po' per la
1: grazie
0: fretta di questa visita, ma
1: a voi. Ma
0: la
1: figurati, è stato un
0: mostra è
1: piacere.
0: altrettanto, la mostra è aperta a Brescia, al Museo di Santa Giulia, fino al 23 di agosto. Bruce Gilden, A Closer Look, a cura di Denis Curti. Grazie, buona serata.
1: Buona serata,
0: A
1: arrivederci,
0: lei,
1: grazie.
0: a presto. 23,6 minuti, abbiamo ancora un'oretta scarsa da trascorrere insieme. Come promesso, iniziamo a disegnare il ritratto di un grande musicista che abbiamo scelto come protagonista dei nostri ritratti musicali, Philippe Hervéguez. Prima di affrontare un po' il profilo di questo direttore d'orchestra, che comunque molti di voi conosceranno, ne diamo proprio subito un'immagine sonora, prendendo questo esempio da una delle grandi imprese che ha svolto Philippe Hervéguez. Vega, ossia, insieme ad altri, non da solo, l'incisione di tutte le cantate sacre, sono più di 200, come sapete, di Johann Sebastian Bach. E cominciamo con una cantata scritta da Bach al tempo di Weimar, non dunque nel periodo di Lipsia, che si intitola Feinen Klagen, Sorgen, Zagen, Lacrime, Lamenti, Angosce e Tormenti. È una delle prime, cronologicamente, tanto che reca il numero di catalogo del Bach Werke Verzeichnis 12, cantata per soli, coro e orchestra, della quale ascoltiamo, sotto la direzione di Felipe Reveghe, la sinfonia e poi il coro in fa minore, che appunto reca il titolo della cantata.

Lacrime, lamenti, angosce, tormenti, paura e dolore sono l'amaro pane dei cristiani che portano il segno di Gesù. Questo è il testo molto scarno ed essenziale, probabilmente opera di Salomon Frank, che corre dentro il secondo numero della cantata di Johann Sebastian Bach che porta questo titolo, Feinklagens Organ Zagen, BFV numero 12, cantata che risale al tempo di Weimar, dove Bach ha ottenuto uno dei primi posti stabili della sua carriera, che venne eseguita alla Hofkapelle di Weimar per l'appunto il 22 aprile 1714. Ne abbiamo una data molto precisa. L'abbiamo ascoltata dal Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe Hervéguez. Si chiama Collegium Vocale, ma in realtà contiene al proprio interno anche l'ensemble strumentale che avete seguito nella sinfonia che abbiamo ascoltato, e poi in sostegno alle polifonie del coro. E questo è, credo, uno delle porte più efficaci per entrare nel mondo di Philippe Hervéguez, perché Bach è stato uno dei terreni favoriti della sua ricerca, della sua sperimentazione. E dico proprio sperimentazione perché ciò che fa Hervéguez, ad esempio proprio in questa cantata, è quello di far emergere dal testo e dalla partitura i valori essenzialmente retorici dell'espressione musicale. Hervéguez è convinto, e lo ha dichiarato in tante interviste, che il codice per interpretare la musica cosiddetta antica, che poi è quella che va insomma da Gesualdo fino a Bach, quindi un arco di tempo molto ampio, va interpretata secondo le leggi retoriche del testo e della musica. Quelle sono le figure che vanno fatte emergere dall'esecuzione, e nel caso di Bach l'ars retorica è ovviamente una delle guide supreme nella scrittura musicale di Bach. Basti pensare alla struttura retorica di un'opera come l'Offerta musicale, per esempio, no? Il musicalische Opfer, che in fondo non fa che riprodurre una orazione retorica, secondo molte diciamo opinioni critiche molto raffinate e molto profonde. Questo è ciò che accade anche, lo avete sentito, nella emersione delle figure della pietas, dell'angoscia, del terrore. Queste quattro parole, lacrime, lamenti, angoscia e tormenti, sono tutte messe in grande evidenza dalla diciamo concertazione di Philippe Hervéguez, che posa proprio il suo gesto sul valore retorico di queste parole, che sono anche la guida naturalmente della scrittura polifonica di Johann Sebastian Bach. Chi è Philippe Hervéguez? Beh, insomma, lo conoscerete, chi si occupa un po' di musica è difficile che non l'abbia incontrato lungo il proprio arco di vita. Hervéguez nasce nel 1947 a Ghent, per l'appunto in Belgio. Lì ha frequentato l'università, poi il conservatorio, ha studiato pianoforte tra le altre cose, però in quel periodo ha cominciato a concepire un disegno che nell'arco della vita lo ha portato a realizzare, a costituire degli ensemble che fossero in qualche modo immagine fedele della propria concezione musicale, e nel 1970, giovanissimo, a 23 anni, ha fondato appunto il Collegium Vocale Ghent, che ancora esiste ed è attivo dopo la bellezza di 30 più 25, quanto fa 55 anni di vita, caso molto raro negli ensemble. Grazie al Collegium Vocale Ghent, il giovane Hervéguez è stato notato da due caposaldi, due giganti dell'interpretazione della musica cosiddetta barocca, come Nicolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, di qualche anno più anziani di lui, che lo hanno coinvolto in una impresa spettacolare, enorme, gigantesca, che è stata quella poi realizzata dell'incisione delle oltre 200, 204, 206, difficile darne un numero preciso, le cantate sacre di Johann Sebastian Bach, e quella che abbiamo ascoltato appunto fa parte di quella grande impresa. Ma non si è limitato Philippe Hervéguez a fondare questo complesso che con lui ha lavorato nei primi anni, ma proprio per approfondire il suo approccio al tempo stesso autentico dal punto di vista filologico, ma anche energetico dal punto di vista espressivo, ha anche fondato 7 anni dopo a Parigi l'ensemble La Chapelle Royale, con la quale ha affrontato un altro repertorio, quello del secolo
d'oro della musica francese, del 600 francese, proprio all'inizio di trasmissione, ormai tre ore e mezza fa quasi, abbiamo ascoltato l'ouverture de Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau, che è stato uno degli autori che Reveghe ha percorso con grande fedeltà nell'arco di tutta la vita. Dall'82 al 2002 poi Reveghe è stato il direttore artistico dell'Académie Musicale de Saintes e poi ha tra l'altro scelto a un certo punto anche di cambiare patria, in parte naturalmente, perché ha scelto l'Italia e la Toscana in particolare, dove 25 anni fa ha preso una casa e ha fondato un magnifico festival, forse l'avrete incontrato, l'avrete anche frequentato, chi lo sa, l'Accademia delle Crete Senesi, che nel 2017 invece ha dato luogo al Festival del Collegium Vocale, le Crete Senesi appunto in Italia, quindi è in qualche modo un musicista di casa anche dalle nostre parti. La musica cosiddetta barocca è stato il terreno principale del lavoro di Reveghe perlomeno per una ventina d'anni, ma poi l'aria è cambiata, il vento è cambiato e anche lui si è dedicato ad altri repertori. Però io vorrei rimanere ancora per qualche istante sul terreno della musica antica, facendo ancora un salto all'indietro al 1610, l'anno in cui Claudio Monteverdi compone il Vespro della Beata Vergine, e c'è una bellissima incisione di Reveghe dedicata a questo capolavoro sacro di Monteverdi, ancora con Collegium Vocale Ghent, e vi faccio ascoltare un brano che è un po' una nostra debolezza, lo dobbiamo confessare, perché è una delle pagine più retoricamente più incisive, con una esasperazione del clima espressivo che porta veramente al parossismo, ed è il leggendario Duo Serafim, il duo dei serafini che intona il salmo, che intona il salmo Laetatis Sum prima, e poi appunto entra il concerto del duo dei serafini, e lo ascoltiamo ancora da Philippe Reveghe e dal Collegium Vocale Ghent.

A proposito di retorica musicale, no? Il duo Serafim dal Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, anno 1610, è proprio un esempio chiarissimo di retorica musicale applicata al canto, perché il testo del duo dice semplicemente: Duo Serafim clamabant alter ad alterum, sanctus sanctus sanctus dominus Deus Sabaoth. Il duo dei serafini si chiamava, richiamavano l'un l'altro: santo santo santo, il Domine, Dio di Sabaoth. E in quel chiamare, in quel l'un l'altro, proprio deflagrano i richiami che si giocano quasi, no? Tra una voce e l'altra, due voci pari, due voci simili, senza differenziazioni timbriche, che si sovrappongono, si richiamano, appunto, si sovrappongono per l'appunto l'una con l'altra, richiamandosi in continuazione. E il gesto che fa Philippe Reveghe non è tanto e non solo quello di utilizzare, certo, uno strumentario legato alla prassi strumentale del Seicento, ma questo è una, diciamo così, una marca molto diffusa. Non è certo per questo che Reveghe è un grande interprete, lo fanno in molti, e non soltanto per esempio nelle parti corali, degli oratori o delle messe, di scegliere il canto, diciamo così, a parti reali, no? Senza gonfiare i cori in maniera un po' elefantiaca e impropria. Ma il lavoro che lui fa è proprio nella messa in evidenza delle cellule retoriche del canto, e per questo usa, come avete sentito in questo caso, un accompagnamento, un continuo molto essenziale, anzi forse addirittura ridotto rispetto alle consuetudini, alla prassi della cosiddetta musica storicamente informata, proprio per mettere in evidenza i valori strettamente sonori e musicali del canto a due voci, che corrobora, che irrompe, che nutre questo meraviglioso duetto tra i due angeli serafini, e naturalmente sono le due voci del Collegium Vocale Ghent. Proseguendo un po', cercando di seguire in parte, naturalmente, perché non avremo il tempo di farlo in maniera completa, comunque l'itinerario di Philippe Reveghe, lui ad un certo punto sente il bisogno di allargare il proprio repertorio. Capita molto spesso agli interpreti della musica cosiddetta barocca di allargarlo sia nella musica pre-barocca che in quella post-barocca o pre-romantica, come volete. E in effetti negli anni 90 lui prima fonda l'ensemble vocale Européen, che è specializzato nella polifonia rinascimentale, cioè un magnifico disco dedicato alle polifonie sacre di Gesualdo, di Carlo Gesualdo da Venosa. E poi in quegli anni, nel 1991 esattamente, fonda l'Orchestre de Champs-Élysées, che ha proprio questo obiettivo, quello di eseguire il repertorio preromantico e romantico, però su strumenti originali. E in questo caso la scelta non è così banale, perché scegliere lo strumentario originale per la musica del 6-700 è un conto, e invece se lo si applica il principio alla musica del primo e del secondo 800 è evidentemente una esperienza diversa. Questo principio però informa ad esempio una delle celebri esecuzioni di Philippe Reveghe, quando fa il passaggio alla musica cosiddetta del classicismo e affronta Beethoven in particolare, Christus am Ölberg, il Cristo sul Monte degli Ulivi, l'opera 85 che Beethoven compone nel 1814, un argomento molto molto essenziale, che tra l'altro fa rientrare in campo proprio anche la presenza degli angeli serafini, anzi di un serafino, perché il plot narrativo, chiamiamolo così, l'argomento è anche abbastanza originale, perché il libretto di questo oratorio è stato scritto da Frank Xaver Huber e racconta di un Cristo oppresso dall'angoscia per la passione che sta per iniziare, invoca il Padre chiedendo la pietà, scende in terra un serafino a ricordare a Gesù che senza il suo sacrificio l'umanità non potrà conoscere la propria redenzione. Quando sopraggiungono i guerrieri che arrestano Gesù, i discepoli si disperdono e resta soltanto Pietro, ed è lui a quel punto a dichiararsi pronto a difendere con la spada Gesù, e Gesù eroicamente va in
incontro al Calvario, mentre il coro degli angeli canta la sua gloria, la sua redenzione. Questo è l'argomento dell'oratorio che Filippo Reveghe affronta con grande coscienza, appunto ancora una volta della retorica musicale. Noi ne ascoltiamo di questa incisione realizzata col Collegium Vocale Ghent, ma insieme all'Orchestra Champs-Élysées, ascoltiamo l'introduzione dell'oratorio che dura circa 6 minuti.

L'introduzione dunque di Cristo sul Monte degli Ulivi di Ludwig van Beethoven, l'oratorio composto nei primissimi anni dell'Ottocento, tra l'altro per un'occasione che ancora è misteriosa e mai svelata fino in fondo. Sappiamo che venne eseguito questo oratorio la prima volta al Teatro an der Wien il 5 aprile del 1803 in un gigantesco concerto, durante il quale vennero eseguite anche la seconda sinfonia, il terzo concerto per pianoforte insieme alla prima sinfonia. Quindi un concerto veramente monstre. Ma quello che c'è da ascoltare, da notare, mi sembra almeno di poter dire, in questa incisione di Philippe Reveghe con l'Orchestre de Champs-Élysées, è il fatto che Reveghe non punta tanto né alla rapidità del fraseggio né al fraseggio un po' secco e nervoso che a volte si ascolta in questi casi, ma anzi al contrario lavora su un'articolazione del suono molto morbida.

lavora su colori scuri, bruniti, in un qualche senso, in un qualche modo anche determinati dall'uso degli strumenti originali, dei fiati, naturalmente gli archi sono sicuramente diciamo meno originali perché hanno subito meno trasformazioni organologiche nel tempo, ma strumentini e ottoni sono esemplati su strumenti del primo Ottocento e quindi possiedono una colorazione, una timbrica più sfumata, più morbida, più scura, che viene assecondata dal fraseggio estremamente allargato, morbido di Ravegge, e questo dà, pur in presenza di una dinamica non particolarmente accentuata, avete sentito che non, contrariamente a quanto fanno molti direttori con Beethoven, in realtà non ci sono i pianissimi, non ci sono i fortissimi, c'è una dinamica abbastanza costante che però dà appunto un senso di drammaticità forse ancora più intenso rispetto a delle esecuzioni di carattere ovviamente diverso. Dicevo prima che Ravegge ha sentito il bisogno appunto di allargare il proprio repertorio, è arrivato agli estremi anche del Novecento, molte delle sue incisioni riguardano proprio la musica del Novecento, per esempio Stravinsky è uno dei suoi compositori preferiti, c'è un'incisione famosa della Sinfonia dei Salmi di Stravinsky, un'esecuzione del Pirouliner di Schoenberg, un'esecuzione anch'essa molto molto interessante di Das Knabe von der Horn, il ciclo di Lieder di Gustav Mahler, insomma è un musicista davvero che non si è dato confini e limiti a partire da un certo punto della sua evoluzione stilistica, ad un certo punto ha affrontato anche Robert Schumann, in particolare un disco che ho qui davanti a me, bellissimo, con le sinfonie numero 1 e numero 3 di Robert Schumann. E allora, beh, è abbastanza tardi ormai, sono i 43 e vorrei farvi ascoltare proprio per farvi capire anche e farci capire a tutti noi che cosa vuol dire suonare con un'orchestra che riflette in maniera fedele il pensiero di un interprete. Beh, il finale, l'ultimo movimento, il quarto della Sinfonia numero 1 insieme a bemolle maggiore, l'opera 38 detta La Primavera di Robert Schumann. Il movimento dura quasi 9 minuti, abbastanza lungo, ma abbiamo ancora il tempo per farlo. E allora il finale della Sinfonia numero 1 di Schumann con l'Orchestre des Champs-Élysées diretta da Philippe Ravegge.

Il finale allegro, animato e grazioso della Sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore opera 38, La Primavera di Robert Schumann, l'Orchestre des Champs-Élysées, diretta da Philippe Hervéguez, che è il musicista di cui stiamo disegnando un parziale ritratto musicale. E avete sentito, c'è una frase che ha utilizzato Schumann a proposito di questo finale, che dice, citata tante volte: mi piace pensare adesso come a un addio alla primavera, però non vorrei che venisse eseguito in maniera troppo frivola. Ed è proprio quello che fa Hervéguez: non è frivolo, non è leggero, non è danzante, anzi è sempre molto intenso, energetico, pur senza esagerare con la logica, no? Con un tempo particolarmente estremo. Ma perché? Perché Hervéguez usa una tecnica orchestrale che è tipicamente pianistica, che è quella del rubato. Il rubato dell'orchestra, questa è una cosa molto evidente da questa esecuzione, no? Quel anticipo e quel ritardo al tempo stesso che scoordina un po' l'assetto ritmico, che dà appunto una grande varietà e vivacità ritmica all'esecuzione. Questo è uno delle grandi capacità che appunto Hervéguez ha alla guida della sua orchestra. Ci congediamo con un ultimo ascolto senza commentarlo perché non c'è più tempo, ma è una delle più belle esecuzione di Philippe Hervéguez. Ascoltiamo l'Agnus Dei dal Requiem di Gabriel Fauré.

Il coro è sicuramente la casa di Philippe Hervéguez, è proprio nella vocalità corale che il direttore belga dà il meglio di se stesso, come abbiamo ascoltato in questo Agnus Dei del Requiem di Gabriel Fauré con la Chapelle Royale e il Collegium Vocale Ghent, una delle ultime incisioni, delle incisioni più recenti di Philippe Hervéguez, che anche in questo repertorio di tardo Ottocento, il Requiem è stato scritto tra 1887 e 1890, comunque si trova davvero a coordinare il coro come se fosse veramente una sola voce. Questa è una delle grandi capacità appunto di Philippe Hervéguez, al quale abbiamo dedicato il nostro ritratto di stasera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. La serata è stata diretta dal studio da Attilio Fortunato, alla console c'era Cristina Santi, al microfono qui Guido Barbieri. Noi invece ci risentiamo domani, come sempre qualche minuto prima delle 20, per un'altra serata di Radio 3 Suite. A tutte e a tutti, come sempre, una notte serena.

canzoni che hanno le sembianze di meditazioni tra gospel e psichedelia, riflessioni che uniscono un passato lontano, ancestrale, con un futuro espanso, dilatato, talvolta anche distorto. Parla di dolore, di amore, di senso di appartenenza, l'esordio da solista di Dumama in uscita questa settimana per l'etichetta Soundway, con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili. Eating the Other è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, Towards an Expanse invece il titolo dell'album. Dumama è compositrice, musicista, poetessa e produttrice di origini sudafricane, ma con base a Berlino. La sua musica in qualche modo decostruisce la modalità di rappresentazione arcaica della cultura e della musica dell'Africa meridionale per dare forma a una sorta di diciamo folk futurista che ha poi queste venature elettroniche ed elettroacustiche legate anche al jazz e ovviamente guidate dallo spoken word. La genesi di Towards an Expanse è da ricercarsi molto indietro nel tempo, nel 2019, l'anno in cui appunto Dumama ha iniziato a lavorare a questo disco che è stato scritto in tanti luoghi diversi, in cui le storie e le pratiche musicali degli antenati di Dumama dialogano idealmente con quelle invece di artiste contemporanee che la musicista sudafricana ha trovato, diciamo, come riferimento, e quindi ad esempio Sudan Archives, FK Twigs. Nel disco Dumama suona lo huhadi, un arco tradizionale della popolazione Chose, e poi ovviamente utilizza campionatori, field recording, effetti con cui plasma e distorce anche molto la sua voce. Abbiamo avuto l'occasione di vederla di recente dal vivo al Festival Rewire dell'AIA, di cui vi daremo conto presto, un live veramente molto intenso, molto potente, in cui appunto presentava proprio in anteprima l'album. Il prossimo ascolto, la prossima novità discografica che vi presentiamo questa settimana qui a Battiti, ci porta invece a Los Angeles, nelle improvvisazioni sospese tra jazz, avanguardia e ambient della collaborazione tra Dave Harrington, Max Jaffe e Patrick Shiroishi.

un incontro totalmente basato sull'improvvisazione, quello fra Dave Harrington, polistrumentista americano, già componente dei Darkside, che qui troviamo a chitarra, organo ed elettronica. Con lui ci sono Max Jaff, batterista attivissimo nella scena losangelina, a batteria, percussioni, ascensore, gong ed effetti, e Patrick Shiroishi, multistrumentista, anche lui molto attivo ormai da oltre 10 anni, sia in solo sia con diverse collaborazioni. Lo abbiamo ascoltato relativamente di recente con il suo album da solista Forgetting is Violent. Su questo disco è a sassofono, elettronica e iPhone, immaginiamo quindi anche al campionamento o all'utilizzo comunque di suoni estemporanei. Making Colors è il titolo di questo album, uscito da non molto per l'etichetta, anche in questo caso losangelina, AKP Recordings. Si tratta del loro secondo album in trio, elettronica, avanguardia, free jazz, che si incontrano in una dimensione molto dilatata, morbida, che appunto fa spesso anche uso dei campionamenti live, e che però riserva quella anche, diciamo, delle sorprese in termini di ritmicità e di atmosfere che talvolta si fanno più scure. Il brano che abbiamo ascoltato era, diciamo, un estratto della lunga Sweat Street 7, titolo a cui poi fanno seguito tutta una serie di lettere e di numeri. E a questo punto di Battiti, prima di andare avanti, ricordiamo anche i nostri riferimenti web: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo quotidianamente scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E lo abbiamo ascoltato relativamente di recente con il ritorno dei North Vista Goods, in realtà diciamo nell'ultima parte del 2025. Un po' a sorpresa, il maestro Alan Bishop è tornato da pochissimi giorni con un nuovo lavoro a nome del suo alter ego Alvarius B, un progetto dentro cui confluiscono diciamo una serie di registrazioni casalinghe e di collaborazioni sparse, un disco ad alto tasso di psichedelia e di folk stortissimo, deviato e distorto, con ovviamente influenze medio orientali. L'album si intitola Malarial Dream e stanotte lo cominciamo ad ascoltare con il brano Texas Headphones, Alvarius B.

Alvarius B, un nome che prende spunto da quello di un rospo del Sonora Desert, famoso per secernere sostanze psicoattive, un alter ego dietro cui si cela Alan Bishop, musicista che qui a Battiti abbiamo ascoltato molto spesso con i Dorso Vista Guza, con la Pride Orchestra, con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Bishop è un perno assoluto della sperimentazione più visionaria, a partire da Sun City Girls, formazione fondata negli anni '80 con il fratello Richard Bishop e con Charlie Gocher. E poi Bishop nel corso degli anni è diventato anche un riferimento per la scena del Cairo, città dove si è trasferito ormai da circa 15 anni, e tra le altre cose è anche il fondatore dell'etichetta Sublime Frequencies, ma anche di Abduction, che è l'etichetta che ha pubblicato proprio questo lavoro come Alvarius B, album intitolato Malarial Dream, da cui abbiamo appena ascoltato il brano Texas Headphones. E in qualche modo con Alvarius B, Alan Bishop si ricollega proprio alle trame dei Sun City Girls, quindi una sorta di folk un po' storto che incontra la psichedelia, una libertà sicuramente molto incentrata sulla chitarra, ma che poi in questo disco vede accogliere tante collaborazioni con alcuni dei musicisti con cui ha lavorato spesso negli ultimi anni. Citiamo soltanto i musicisti che sono su questo brano, perché poi nelle prossime notti torneremo su questo album e quindi ne menzioneremo anche altri. Alla batteria c'è Asher Gamezze, all'organo elettrico Maurice Lucas, al lud e alla chitarra elettrica Sam Shalabi, e poi invece alla composizione, alla chitarra acustica elettrica e quella alla voce proprio Alan Bishop. E ci spostiamo più verso Oriente, considerando il Cairo come il riferimento, la base di Alan Bishop. Andiamo in particolare in Indonesia con il Bali Gamelan Sound, progetto documentaristico di Augustin Oscar Rissotti, uno studente argentino che però studia all'Università di Bali e che ormai dal 2020 raccoglie una serie di registrazioni live delle cerimonie balinesi, e in particolare di quelle della tradizione gamelan, suonata prevalentemente quindi con strumenti a percussione, metallofoni, gong, xilofoni, tamburi, campane, ma anche poi con flauti di bambù. Le registrazioni del Bali Gamelan Sound sono ormai più di 50 e oltre alla musica includono anche, essendo proprio delle sorte di registrazioni sul campo, i rumori circostanti, il chiacchiericcio, quindi diciamo che si tratta di un lavoro ai confini con l'elettromusicologia. Sul Bandcamp del progetto ci sono tutti gli album raccolti proprio da questo studente, che sono incentrati su cerimonie e rituali eseguiti da ensemble diversi e che ovviamente hanno spesso a che fare con la religione. In particolare quello che ascoltiamo questa settimana è un album dedicato al Topeng, rituale tra musica e danza con una forte componente drammatica, che è caratterizzato dall'uso di maschere, una cerimonia che è stata registrata da Augustin Oscar Rissotti nel tempio di Tanalot a Bali e che ascoltiamo nell'esecuzione dell'ensemble Sanggar Cepaka Kuning. Il brano è Topeng Keras.

Si apre così con Nirvanina, un brano scritto da Francesco Bearzatti, il nuovo album della cantante e compositrice americana di base parigina Vicky Rumler. Il disco si intitola Snapshots, è il suo quinto album e la vocalist si trova in compagnia dello stesso Francesco Bearzatti, che si muove tra clarinetto e sassofono soprano, con Nico Morelli al pianoforte. Il trio attinge sia dal patrimonio folk statunitense sia dal jazz di stampo europeo per dar vita a questo bell'intreccio che parte dall'idea di fare un omaggio al papà di Vicky Rumler, appassionato di canto a cappella e clarinettista amatoriale. Sono 10 le canzoni proposte, tra riletture di standard e brani originali. E allora ascoltiamo anche la title track, Snapshots, Vicky Rumler, Francesco Bearzatti, Nico Morelli.

è proprio come fotografie sonore. Queste sono le istantanee contenute nell'album Snapshots, quinto episodio firmato dalla cantante Vicky Rumler, che ha anche composto il pezzo omonimo Snapshots, omaggio al papà e di conseguenza anche alle proprie emozioni e ricordi dolci e misteriosi dell'infanzia. Vicky Rumler alla voce, Francesco Bearzatti clarinetto e sassofono soprano, Nico Morelli pianoforte. Il disco è uscito i primi giorni di aprile per 12 Lune Dischi ed è sempre l'amore la coordinata principale anche del prossimo ascolto, che prendiamo dal disco Be Love, il disco firmato dal polistrumentista Enrico Ghelardi e realizzato con il suo Shanti Project. Be Love, dunque, il titolo come invito ad aprire cuore e mente all'amore, che a sua volta è un traino per la gentilezza e la generosità, e di questi periodi così dominati dall'ego. È un amore che va in direzione opposta alla rabbia, all'odio, ai sensi di colpa, e i riferimenti indiani che riecheggiano nei titoli del disco e del progetto non arrivano tanto dal suono quanto piuttosto dall'atmosfera spirituale della tradizione indiana. Be Love, il disco è pubblicato da Alpha Music con Enrico Ghelardi, che si muove tra sassofono soprano, flauto e clarinetto basso, e a completare lo Shanti Project troviamo Pierpaolo Principato al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso, Massimiliano De Lucia alla batteria e alle percussioni, con qua e là la voce di Barbara Eramo. Questa è Sharanam, Enrico Ghelardi, Shanti Project.

E dopo l'invito ad aprirsi verso l'amore, Be Love, di Enrico Ghelardi, Shanti Project, abbiamo incontrato il trombettista francese Jean-Baptiste Rousseau e il suo disco d'esordio che si intitola Caviarot Corridor. E abbiamo già ascoltato dalla title track l'atmosfera particolarmente narrativa, intima, minimale, a tratti chiara, a tratti misteriosa, creata dal trio di musicisti particolarmente affiatati. Infatti insieme alla tromba di Rousseau c'è il contrabbasso di Conrad Waldert e la batteria di Giambattista Di Genio, poi in due tracce anche l'intervento alla chitarra del musicista canadese che agita la scena newyorkese odierna, Alex Goodman. Caviarot Corridor esce per Gleam Records, questa è Sileok, il titolare Jean-Baptiste Rousseau.

dalle stratificazioni sottili di Caviarot Corridor del trombettista francese Jean-Baptiste Rousseau. Siamo passati ai ritmi sostenuti che troviamo nell'ultimo disco firmato dal bassista e compositore Fabio Di Tanno, un lavoro uscito a fine gennaio attraverso Wow Records. L'album si intitola Journey to Rhodos, è un bel viaggio metaforico nel Mediterraneo tra melodie, ritmi e percussioni funk jazz. L'album è firmato così, Fa di Ta, e con Fabio Di Tanno la formazione è completata da Tommaso Iacoviello alla tromba e al flicorno, Francesco Felici al sassofono tenore, Nicola Tontoli al pianoforte e alle tastiere, Pietro Borsò alle percussioni, Angelo Carmignani alla batteria. E dopo Bumblebee Funk da Journey to Rhodos ascoltiamo anche Camilla's Steps, titolo per un eloquente omaggio di Fa di Ta.

Dan Al-Achar, tratto da Modern Pop from Mauritania 1984-1989, questo è l'arco temporale individuato per questo lavoro che raccoglie le registrazioni di Yassin Nana, cantante e compositore mauritano, membro di una famiglia molto molto musicale, la cui capostipite Debia Mint Souyed Bou era già attiva nei primi anni 70. Poi negli anni 80 il testimone viene passato alla nuova generazione, che vede oltre a Yassin i fratelli Ali e Mufta e le sorelle Muna, Huria, Jemila e Tara, tutti presenti in questo disco pubblicato dall'etichetta Le Disc Bongo Joe in collaborazione con Sofa Records nella loro collana Maghreb Cassette Club.

0: Un mix davvero fantastico dove gli influssi soul e funk che arrivano dall'America del Nord si innestano sulla vocalità e la ciclicità della musica mauritana a cavallo tra tradizione araba, berbera e dell'Africa occidentale in questo brano intitolato Telephone, tratto da Modern Pop from Mauritania 1984-1989. E rimaniamo sempre in quel decennio, per la precisione siamo nel 1980 con il prossimo ascolto che ci arriva dalla ristampa a cura dell'ottima etichetta Soundway Records di un disco scarsamente diffuso quando uscì, a nome del musicista, poeta e pittore martinicano Roland Brival. Anche qui l'influenza del soul e del soul jazz statunitense si fa sentire con un richiamo esplicito a Marvin Gaye nella copertina del disco, che ritrae Brival con uno zucchotto rosso in testa e una vocalità che a tratti ricorda quella di Leon Thomas. Il titolo del disco è Creole Gypsy e questo brano, composto e anche cantato dal batterista del gruppo Jean-Claude Montredon, si intitola Just for You, Eden.
1: Un, deux, trois.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Settima puntata.

Il coro dei soldati. Il nostro reggimento fu messo in stato di allerta. Il luogo di destinazione ci venne comunicato soltanto a Mosca, alla stazione di Bielorussia. Un ragazzo, credo venisse da Leningrado, protestò. Minacciarono di deferirlo al tribunale militare. Il comandante, davanti ai battaglioni schierati, gli disse proprio così: finirà in prigione o fucilato. I miei sentimenti erano d'altro genere, tutto l'opposto. Avevo voglia di fare qualcosa di eroico. Era magari uno slancio un po' infantile, ma la maggior parte dei ragazzi provavano lo stesso. Erano venuti da tutta l'Unione Sovietica, russi, ucraini, cosacchi, armeni. C'era molta preoccupazione, certo, ma al tempo stesso anche una certa euforia. Va a sapere perché. Beh, ci hanno dunque fatti arrivare fino alla centrale. Ci hanno dato un camice e un berrettino bianco per uno, una mascherina di garza. Dovevamo ripulire il territorio. Un giorno sgombravamo le macerie e raschiavamo le superfici in basso e un giorno di sopra, sul tetto del reattore, sempre col badile. Quelli che andavano di sopra li chiamavano cicogne. Lassù i robot andavano presto in avaria e i macchinari davano i numeri. Noi invece continuavamo a lavorare e ne eravamo molto fieri. Siamo entrati, c'era un segnale, zona interdetta. Anche se non sono stato in guerra, ho subito provato una sensazione familiare che avevo registrato nella memoria. Ma riferito a cosa? Qualcosa comunque che aveva a che fare con la morte. Sulle strade ci imbattevamo in cani e gatti randagi. Talvolta si comportavano in modo strano, come se non avessero mai visto degli umani, e scappavano. Non capivo cosa avessero finché non ci hanno ordinato di sparare loro addosso. Le case erano sigillate, i macchinari agricoli dei kolkhoz abbandonati. Era comunque interessante da vedere. In giro, a parte le nostre pattuglie della milizia, non c'era anima viva. Qualche volta entravamo. C'erano le fotografie appese alle pareti, ma non i proprietari. E i loro documenti erano sparsi in giro: tessere della gioventù comunista, certificati, diplomi di merito. Da una casa abbiamo preso un televisore, temporaneamente, come a noleggio, ma non mi risulta che qualcuno si sia portato via delle cose per tenersele. In primo luogo perché avevamo la sensazione che la gente sarebbe presto ritornata, e in secondo luogo un non so che, qualcosa che ha a che fare con la morte. Molti andavano proprio sotto l'unità, accanto al reattore, per fare delle foto e darsi un po' di aria a casa. Provavano paura e al tempo stesso un'attrazione irresistibile. Come si spiega? Io, per dire, non ho voluto correre rischi. Ho una moglie giovane, ho detto di no. I ragazzi invece mandavano giù un grosso bicchiere colmo di vodka e via. Già. Una via del villaggio, i campi, la strada, senza anima viva. La strada che non va in nessun luogo, i cavi sospesi ai pali che non portano da nessuna parte. All'inizio l'elettricità arrivava ancora nelle case, poi hanno staccato la luce. Passiamo e dall'ingresso della scuola esce correndo un cinghiale o una lepre. Ovunque animali selvatici invece dell'uomo. Nelle case, nelle scuole, nei circoli. E cartelloni. Il nostro fine è la felicità dell'intero genere umano. Il proletariato mondiale vincerà, le idee di Lenin vivranno in eterno. Un tuffo nel passato. Negli uffici dei kolkhoz, bandiere rosse, gagliardetti nuovi fiammanti, pile di diplomi da compilare coi profili dei grandi capi, capi dipinti alle pareti, capi scolpiti sulle scrivanie, un monumento di guerra, un camposanto di paese. Case costruite in qualche modo, grigie baccherie di cemento, officine di trattori, tombe sacrali. Come se un popolo guerriero avesse sgomberato in fretta e furia gli accampamenti e si fosse nascosto. Abbiamo parlato, ci siamo chiesti l'un l'altro, ma è questa la nostra vita? Per la prima volta l'abbiamo considerata dall'esterno. Per la prima volta. Davvero impressionante. Una martellata, questa la nostra vita. Per la prima volta l'abbiamo considerata dall'esterno. Per la prima volta. Davvero impressionante. Una martellata in testa. Già.

mio libretto rosso. E così mi sono liberato proprio nella zona recintata. Chernobyl mi ha fatto esplodere il cervello e sono diventato un uomo libero. Sulla porta una scritta: uomo gentile e caro, non cercare oggetti di valore, non ne abbiamo mai avuti. Utilizza tutto ciò che ti serve, ma non saccheggiarci la casa. Ritorneremo. Su altre case ho visto delle scritte a vernice di vari colori. Perdonaci, casetta nostra. Si congedavano dalla casa come da una persona. Altri avevano scritto: partiamo la mattina, oppure partiamo la sera, aggiungendo la data e perfino le ore e i minuti. Ho visto anche dei messaggi su pagine strappate dai quaderni: non ammazzare la gatta, se no i topi si mangiano tutto. E con una scritta infantile: non ammazzare la nostra Zulka, è una brava gatta. Ho dimenticato tutto. Ricordo soltanto che ci sono andato, ma non ricordo altro. Ho dimenticato tutto. Non riesco più a contare, ad esempio, i soldi. Ho qualcosa che non funziona con la memoria. Neanche i medici ci capiscono. Giro gli ospedali. Un pensiero ricorrente non mi dà pace. Mentre mi avvicino a una casa, penso di trovarla vuota. La apro e c'è dentro un gatto. E quei biglietti di scolari. Mi hanno mobilitato. Il nostro compito era non permettere agli abitanti del posto di tornare nei villaggi evacuati. Per questo chiudevamo le strade con barriere e posti di blocco. Approntavamo postazioni e torrette di guardia. La gente, chissà perché, ci chiamava partigiani. Una vita pacifica, ma c'eravamo noi, in uniforme militare. I contadini non capivano perché, ad esempio, non permettessimo loro di prendere un secchio, una brocca, una sega dal loro cortile o di mietere il raccolto. Come lo spiegavamo ai contadini? In effetti, a un'estremità della strada ci sono di guardie i soldati e non lasciano passare nessuno, e all'altra si vedono pascolare le vacche, rombano i camion carichi di cereali, vanno avanti e indietro. Le donne si raccolgono e piangono. Ragazzi, lasciateci passare. È la nostra terra, sono le nostre case. E ci portano uova, lardo, vodka fatta in casa. Piangevano per la terra avvelenata, i mobili, le cose. Il capovolgimento di una mentalità. Lo sfacelo di strutture eterne. Una donna munge la vacca con accanto un soldato, il quale deve controllare che lei, una volta finito di mungere, versi il latte per terra. Una nonnina porta un panierino di uova scortata da un soldato perché le sotterri. Le patate. I contadini hanno fatto crescere gli amati tuberi. Li hanno raccolti di nascosto, ma adesso li devono sotterrare. E così la barbabietola, la cipolla, la zucca. E neanche a farla apposta tutto fruttificava e cresceva a meraviglia, da fare invidia. La cosa più terribile, più incomprensibile, è che tutto... era tutto così bello. La cosa più terribile era la gran bellezza attorno. Io non ho mai più visto delle facce così. Avevamo tutti facce da folli, sia loro che noi.

Sono un militare. Quando mi danno un ordine devo eseguirlo. Ma c'è stato anche uno slancio d'eroismo. Certo, non del tutto spontaneo. Gli istruttori politici hanno fatto il loro lavoro. La radio, la televisione. Ma le persone sono tutte diverse e quindi cambiavano anche gli atteggiamenti. Alcuni volevano essere intervistati, che si parlasse di loro sui giornali. Altri consideravano tutto questo come un lavoro qualsiasi. Altri ancora... Ne ho incontrati. Vivevano con la consapevolezza di stare compiendo un atto di eroismo. Ci pagavano bene, certo, ma non era questione di soldi. La mia paga era di 400 rubli e laggiù ne ricevevo 1000, di quelli di allora, sovietici. Più tardi ci avrebbero rimproverato. Non solo hanno fatto soldi a palate, ma quando sono tornati hanno preteso anche automobili e arredamenti completi senza doversi mettere in lista come gli altri. Non sono cose che fanno piacere, perché lo slancio eroico c'era stato. E come? Prima di partire si prova anche paura, ma dura poco. E una volta sul posto svanisce. Se almeno fosse qualcosa che si vede, la paura, allora si può.

Sarebbe gli ordini, il lavoro da fare, il compito da realizzare. Io non vedevo l'ora di dare un'occhiata al reattore dall'alto, dall'elicottero, per vedere che cosa gli era veramente successo, come si presentava. Ma era proibito sorvolarlo. Sulla mia scheda è scritto che ho ricevuto 21 Röntgen, ma non sono sicuro che sia proprio così. Il principio era molto semplice. Arrivavamo in volo al capoluogo di distretto, Chernobyl, che, a proposito, è una modesta cittaduzza di provincia e non quella cosa grandiosa che mi immaginavo. E lì c'era un dosimetrista che a 10-15 km dalla centrale effettuava le misurazioni del fondo di radioattività. Questa cifra veniva poi moltiplicata per il numero di ore che avevano volato nella giornata. Ma per il nostro lavoro facevamo la spola con gli elicotteri tra la città e il reattore, avanti e indietro, in un senso e nell'altro. E alla centrale la radioattività poteva essere di 80 Röntgen come di 120. La notte giravo attorno al reattore anche 2 ore. Filmavamo la centrale agli infrarossi e i frammenti dispersi di grafite erano così numerosi che facevano apparire la pellicola sovraesposta. Di giorno non si vedevano nemmeno. Ne ho parlato con degli scienziati. Uno mi ha detto: «Veda, potrei anche leccare il suo elicottero e non mi succederebbe niente». E l'altro invece: «Ma siete dei ragazzini? Che volate senza protezione? Ci tenete ad accorciarvi la vita? Fatevi dei rivestimenti, delle corazzature metalliche». Abbiamo rivestito i sedili con del laminato di piombo. Sempre col piombo abbiamo sagomato dei giubbotti protettivi. Ma poi abbiamo saputo che questo ci difendeva da certi raggi e non da altri. Volavamo dal mattino alla sera. Non c'era niente di fantastico, era un lavoro duro. La notte la passavamo davanti al televisore. Proprio in quel periodo c'erano i campionati mondiali di calcio e anche i discorsi riguardavano per lo più il calcio. Abbiamo cominciato a rifletterci veramente. Non vorrei dirle una bugia. 3 anni più tardi, mi sembra. Quando uno si è ammalato e dopo di lui un altro. Uno è morto, un altro è impazzito, un altro ancora si è suicidato. Ed è stato allora che abbiamo cominciato a riflettere veramente. Quanto a capirci davvero qualcosa, credo che dovremo aspettare altri 20 o 30 anni. L'Afghanistan, ci ho passato 2 anni, e Chernobyl, 3 mesi, sono stati 2 momenti della mia vita in cui ho vissuto più intensamente. Ai miei genitori non avevo detto che mi mandavano a Chernobyl. Un giorno, per caso, mio fratello ha comprato il giornale e ci ha trovato un articolo con la mia fotografia. Così ha portato il giornale a mia madre. «Guarda qua, un eroe!» E lei si è messa a piangere. Sono passati 10 anni. Ormai è come se tutto questo non fosse neanche successo. Se non mi fossi ammalato, l'avrei cancellato dalla memoria. Bisogna servire la patria. Servire la patria è una causa santa. Ho ricevuto biancheria, pezzi da piedi, stivali, spalline, bustina militare, pantaloni, giubbetto, cintura e sacca. E si parte. Mi hanno affidato un autocarro ribaltabile. Trasportavo del cemento. Quanto alla radiazione, andava e veniva, ma eravamo sicuri di cavarcela. Eravamo tutti giovani, scapoli. Le maschere antipolvere non le mettevamo. No. Uno me lo ricordo, un autista anziano, lui indossava sempre il respiratore, ma noi no, lo stesso quelli della polizia stradale. Noi almeno lavoravamo nelle cabine di guida, mentre loro se ne stavano in mezzo alla polvere radioattiva 8 ore al giorno. Ci davano molti soldi, mensilità tripla, più indennità di missione. E li usavamo. La vodka, lo sapevamo, poteva aiutare, toglie lo stress. Non per niente durante la guerra distribuivamo i famosi 100 grammi del commissario del popolo, un bel bicchiere di quel veleno e all'attacco. Una cosa mi è capitato spesso di vedere. Un poliziotto della stradale ubriaco che multa un autista ubriaco come lui. Quando scrive, lasci perdere i miracoli dell'eroismo sovietico. Ci sono stati, come no, miracoli, certo. Ma soprattutto, incuria, disordine. E soltanto dopo i miracoli. Coprire la feritoia col proprio petto, la feritoia di un nido di mitragliatrici nemiche. Ma del fatto che in linea di massima un ordine del genere non andrebbe mai dato, di questo nessuno scrive. Ci hanno gettato laggiù come la sabbia sul reattore.
Ogni giorno veniva affisso un nuovo foglio di un giornalino murale sulla nostra battaglia. Lavorano con coraggio e abnegazione. Resisteremo e vinceremo. Per questa gloriosa impresa mi hanno dato un attestato d'onore e 1.000 rubli. All'inizio lo sconcerto, la sensazione che fosse tutto un gioco. E invece era una vera guerra. Una guerra atomica, a noi sconosciuta. Che cosa era pericoloso e che cosa no? Che cosa dovevamo temere e che cosa no? Nessuno lo sapeva. Era una vera evacuazione. Nelle stazioni. Non si ha idea di quello che succedeva nelle stazioni. Aiutavamo a far salire i bambini sui vagoni spingendoli attraverso i finestrini. Mantenevamo l'ordine nelle code. Le code alle casse per i biglietti, nelle farmacie per lo iodio. Code dove la gente si insultava e si accapigliava. Spaccavano, strappavano le grate metalliche dalle finestre. I profughi vivevano nelle sedi dei circoli, nelle scuole, negli asili. Erano mezzi affamati. I soldi erano finiti in fretta e avevano anche svuotato i negozi. Non dimenticherò mai le donne che lavavano la nostra biancheria. Non avevano lavatrici. Nessuno aveva pensato a farle arrivare. Così lavavano a mano. E erano tutte donne anziane. Avevano le mani coperte di bolle, di croste. E la biancheria non era semplicemente sporca, conteneva decine di roentgen. Ragazzi, mangiate qualcosa. Ragazzi, dormite un po'. Siete giovani, riguardatevi. Provavano compassione per noi e piangevano. Saranno ancora vive. Il 26 aprile di ogni anno ci riuniamo, tutti quelli che sono stati laggiù, per rievocare quei tempi. Sei stato un soldato alla guerra, eri utile a qualcosa. Gli aspetti negativi si dimenticano, ma questo rimane. Cioè il fatto che non si è potuto fare a meno di te. Il nostro sistema, che in fin dei conti è di tipo militare, funziona meglio nelle situazioni di emergenza. E lì anche tu sei finalmente libero e indispensabile. La libertà. È in momenti del genere che l'uomo russo mostra fino a che punto sa essere grande e unico. Non diventeremo mai degli olandesi o dei tedeschi e non avremo mai un asfalto decente e delle aiuole ben curate, ma di eroi, qui da noi, se ne troveranno sempre. Siamo arrivati a destinazione. Ci hanno fornito il nuovo equipaggiamento. Il guasto, ci tranquillizza il capitano, si è verificato un bel po' di tempo fa, 3 mesi, ormai non c'è più pericolo. E il sergente, va tutto bene, lavatevi soltanto le mani prima di mangiare. Io ero dosimetrista. Non appena faceva buio, al nostro posto mobile di guardia arrivavano dei ragazzi su alcune macchine. Ci offrivano soldi, sigarette, vodka. Lasciateci solo rovistare un po' nel ciarpame confiscato. Ne riempivano delle borse. Dove le portavano? Sicuramente a Kiev, a Minsk, dai rigattieri. Quello che avanzava lo sotterravamo. Abiti, stivali, sedie, fisarmoniche, macchine da cucire. Li seppellivamo in buche che chiamavamo fosse comuni. Arrivo a casa in licenza e vado a ballare. C'è una ragazza che mi piace. Vorrei conoscerti. A che scopo? Ormai sei un cernobiliano, nessuno vorrebbe fare un bambino con te. Ho qualche ricordo personale. Laggiù ero comandante di un plotone di guardia, qualcosa come un direttore nella zona dell'Apocalisse. Scriva proprio così. Fermiamo un veicolo che viene da Pripyat. La città era già stata evacuata e non doveva più esserci nessuno. Mostrate i documenti. Non ne avevamo. Il cassone era coperto da un telone impermeabile. Lo solleviamo. 20 servizi da tè. Lo ricordo come fosse ora. Un armadio a muro, un salottino imbottito, un televisore, tappeti, biciclette. Compilo il verbale. Arrivano delle bestie abbattute da seppellire nelle fosse. Nelle carcasse dei bovini mancano le lombate. Tagliate via. Altro verbale. Maiali inselvatichiti scorrazzavano per i villaggi deserti. Sugli edifici delle amministrazioni dei kolkhoz e dei circoli ricreativi, cartelloni scoloriti. Daremo il grano alla patria. Gloria al popolo lavoratore sovietico. L'impresa del popolo è immortale. Fosse comuni abbandonate. Una lapide spezzata con dei nomi. Capitano Boradin, tenente colonnello tal dei tali. In lunghe colonne, come versi,
i nomi dei soldati semplici: Bardane, Ortica. Un orto ben tenuto. Il padrone viene verso di noi spingendo l'aratro e quando ci vede: ragazzi, non sgridatemi, abbiamo già firmato l'impegno, in primavera ce ne andiamo. E allora perché dissodate l'orto? Ma perché sono i lavori dell'autunno. Me ne rendo conto, ma stendo comunque il mio verbale. Dall'alto, dall'elicottero, quando volava basso vicino al reattore, osservavo capre, cinghiali, magri, sonnolenti. Si muovevano come in un film a rallentatore. Si nutrivano dell'erba che cresceva sul posto e non capivano. Non capivano che bisognava andar via. Andar via insieme alla gente. Andarci o non andarci? Salire a bordo o no? Io, un comunista, come potevo tirarmi indietro? Due ufficiali di rotta che si erano rifiutati, sostenendo che avevano le mogli giovani e che non avevano ancora avuto bambini, sono stati rimproverati e puniti. Fine della carriera. E poi c'era il giudizio dei commilitoni, al tribunale dell'onore. Capisce? C'era una specie di eccitazione. Lui non ce la fa, ma io ci vado. Attualmente la penso in modo diverso, dopo 9 operazioni e 2 infarti. Non li giudico, li capisco, dei ragazzi così giovani, ma io lo rifarei di nuovo, questo è sicuro. Lui non ce la fa, ma io ci vado. È da uomini. Quando eravamo in quota non finivo mai di stupirmi per la quantità di mezzi che vedevo dall'alto. Elicotteri pesanti, elicotteri medi, un elicottero di combattimento. Cosa ci si poteva fare con degli elicotteri da combattimento a Chernobyl? O con un caccia da guerra? I piloti erano tutti ragazzi giovani, reduci dall'Afghanistan. Il loro stato d'animo era che ne avevano già avuto abbastanza di un Afghanistan e della guerra in generale. Se ne stavano nella foresta, nei pressi del reattore, ad accumulare Rotgen. Gli ordini. A che scopo mandare laggiù così tanta gente a prendersi le radiazioni? Perché? Quel che ci voleva erano gli specialisti, non semplicemente materiale umano. Il fabbricato distrutto, mucchi di macerie e detriti e una spropositata quantità di piccole figure umane. C'era una gru portata dalla Repubblica Federale Tedesca, però inerte. Era arrivata fino a là ed era morta. Anche i robot si spegnevano, uno dopo l'altro. Quelli nostri, costruiti per le ricerche su Marte, e i robot giapponesi. Evidentemente le radiazioni erano così forti che bruciavano tutte le apparecchiature all'interno. E invece i soldatini, in tute e guanti di gomma, continuavano a correre. Prima della partenza ci hanno avvertito che gli interessi dello Stato esigevano che noi non raccontassimo in giro quello che avevamo visto. Ma a parte noi, nessuno sa ciò che è veramente accaduto laggiù. Noi non abbiamo capito tutto, ma abbiamo visto tutto.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. John Dowland, aria. Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.

0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Franz Schubert, Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta, diretti da David Atherton.